una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Ti prendo le mani.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Solo nostra.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
3: Acquista!
4: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
3: Guida!
4: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
3: risparmia!
4: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
5: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
4: Con Take and Drive vinci sempre tu.
5: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
1: È lo sport del momento, è il padel.
0: Clodia Piscina e Fitness
1: ha realizzato due campi dedicati al padel.
0: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
6: Clodia Lab.
7: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
0: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
7: 041 49 65 905.
8: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
9: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
8: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
9: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
8: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.

0: Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità e
1: le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
2: E certo!
0: La bontà è una scelta, come la qualità.
2: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
0: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignola, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche e originali torte nuziali.
2: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
0: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
3: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
4: Da Casa Mania trovi

0: 7 consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
5: Mia nonna.
4: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
5: Mia nonna.
4: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
5: Facile! Ferramenta Sassariolo.
4: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
5: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
6: Be active, be fitness, be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be active, be fitness, be Astoria.
7: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
1: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
0: Scopri di più su somit.it.
1: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
0: Affidati a noi.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
2: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
1: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
2: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
5: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
5: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
5: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
5: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
5: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
6: Il modo migliore di respirare.
7: Il modo migliore di climatizzare.
6: La silenziosità assoluta.
7: I consumi ridotti fino al 70%.
6: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
7: I migliori sul mercato.
6: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
7: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
6: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
8: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Domenica 20, ore 18:30, Nodus Cordarum, recital duo chitarra, canto e violoncello, presso Chiesa Santa Caterina. Domenica 27, ore 18:30, Lisa Malusa Boscolonale, recital organistico, presso Chiesa Santa Caterina. Ingresso per ogni evento, 5 euro. Per info e prenotazioni, 327-332-4469, sul web musicachioggia.it.
9: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
10: Ti prendo le mani.
9: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
11: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
0: Abbinali

0: Telefono 041 55 40 660.
1: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
0: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
3: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
2: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
3: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
2: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
3: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
2: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
1: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
1: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
4: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
1: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
4: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
1: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
4: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
5: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
6: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
5: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
6: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
5: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
6: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
7: Il 19 e 20 settembre al centro commerciale Piazza Grande ritorna il Piovix, comics, cosplay e nerds. Due giorni di eventi, talk, cosplay e spettacoli con ospiti speciali come Pietro Ubaldi, Ocha Caffè, Vampire Yuri e tanti protagonisti del mondo comics, cosplay e nerds. Ti aspettiamo a Piazza Grande, strada statale 516, Piove di Sacco.
8: Piazza

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Una Pausini con una canzone di Raff, naturalmente siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Buongiorno!
1: Buongiorno! Buongiorno! Buongiorno! Buongiorno con Nuccia su BCS.
0: Eccomi, buongiorno! Buon lunedì! Buon inizio a giornata e buon inizio a settimana. Lunedì 21 settembre 2026. Oggi dovrebbe essere, anzi è il primo giorno d'autunno secondo naturalmente il calendario. In effetti sembra proprio una giornata quasi autunnale perché c'è anche un po' di foschia. Parlare di nebbia no, è il momento, però magari qui in città meno, ma fuori c'è già un po' di foschia. Quindi che fa venire in mente le nebbie dell'autunno, ma le temperature sono ancora molto estive, a parte diciamo un po' di freschetto la prima mattina e verso sera, ma di giorno è estate, siamo ancora in estate. Ma vedremo se ci sarà un cambiamento adesso che appunto arriva l'autunno, cosa succederà anche per quanto riguarda le temperature, la stagione come sarà, vedremo, perché qua si sente di tutto e di più è tutto il contrario di tutto. Ultimamente ho letto di tutto appunto su che inverno avremo, su che autunno inverno avremo, quindi staremo a vedere, lo vivremo. Buona giornata comunque a tutti e a tutte voi e ben ritrovati e ritrovate.

0046 il fisso, 338 266 2777 invece per i vostri messaggi. Sam Jacobs, I Don't Mind, l'ascoltiamo, dopodiché vi leggo l'oroscopo, intanto mi rischiaro anche un po' la voce, d'accordo? A tra poco!

0: l'oroscopo di Radio BCS.
1: Eccoci all'appuntamento con l'oroscopo di oggi, lunedì 21 settembre. Allora, auguri intanto ai festeggiati del giorno. Auguri a chi compie gli anni proprio quest'oggi. Oggi è San Matteo, apostolo ed evangelista naturalmente, quindi un santo, un

di una certa importanza, e poi Matteo è un nome anche piuttosto comune, quindi auguri a tutti i Matteo, buon onomastico, auguri a chiunque festeggi qualche bella ricorrenza proprio questo 21 di settembre. E adesso sentiamo che ci predicono le stelle per oggi. Pronti? Si parte. Ariete. Il rientro al tran tran di questo lunedì risenterà di un Saturno che vi chiede più rigore, ma la vostra mente è già proiettata verso nuovi obiettivi. Non fatevi scoraggiare dalle scadenze e per pianificare le vostre mosse fatelo con calma. Toro. Un lunedì perfetto per rimettersi in carreggiata. Con il sole che brilla negli ultimi gradi della Vergine, il ritorno alla routine non vi pesa affatto, anzi, vi darà l'occasione oggi per rimettere ordine nelle vostre cose. Gemelli, le vacanze e i weekend spensierati sono ormai un ricordo, ma sotto l'effetto dinamico e rivoluzionario di Urano, la vostra mente si rifiuterà di rassegnarsi all'arrivo del grigiore autunnale. Ma prima o poi arriverà, bisogna abituarsi all'idea. Cancro. Marte nel vostro segno vi regala la grinta necessaria per superare indenni il classico shock da lunedì mattina. Muovetevi con calma e portate a termine ogni compito con la vostra solita cura. Leone. Il rientro ai doveri quotidiani per voi non è un peso, ma l'occasione ideale per rimettervi al centro dell'attenzione. Affronterete i primi impegni della settimana con un piglio brillante e carismatico. Vergine. Il sole sta per salutare il vostro segno e vi regala ultime potentissime energie per fare ordine prima dell'arrivo dell'autunno. Ritroverete il vostro ritmo e metterete in fila impegni con una facilità disarmante. Bilancia. Con Mercurio nel vostro cielo siete la mente più brillante dello zodiaco. L'inizio settimana non vi spaventa perché sapete affrontarlo con quella grazia innata che trasforma ogni dovere in un piacere. Scorpione. Venere continua a coccolarvi, rendendo il ritorno ai doveri decisamente più dolce. E questo lunedì vi vede concentrati, strategici e con un fiuto eccezionale per le occasioni concrete. Sagittario, l'estate sta ormai finendo, anzi finita proprio, ma la vostra voglia di esplorare non si spegne mai. Lanciate la vostra freccia verso un obiettivo a lungo termine. La pianificazione di oggi sarà il successo di domani. Capricorno, la luna saluta il vostro segno proprio nelle prime ore di questo lunedì, lasciandovi in dote una lucidità e una centratura pazzesche per affrontare il ritorno alla routine settimanale. Acquario, questo lunedì di fine estate vi chiede di concentrarvi sulle cose pratiche. Non fatevi distrarre da pensieri nostalgici. Usate il vostro distacco intellettuale per rimettere in fila i doveri quotidiani. Pesci, il cielo di oggi vi chiede di sintonizzarvi sulla concretezza. Il cambio di stagione è alle porte ormai. Prendete le vostre intuizioni estive e cominciate a dare loro una struttura reale. Ecco. Auguri allora. Auguri a tutti e a tutte.

0: Baby Step di Olivia Dean. Prima invece abbiamo ascoltato una canzone di Fred Palma di qualche anno fa, era Il tuo profumo. Ci risentiamo tra poco e ci aggiorneremo insieme, come sempre ovviamente, sulle notizie dell'ultima ora.
1: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
2: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
1: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
2: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
1: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
3: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
4: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
3: Che è una vera specialità.
4: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
5: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
6: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
4: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
5: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
4: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
7: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
8: Finalmente ce l'ho fatta!
9: Cos'è successo?
8: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
9: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
8: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove.

0: immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Dimmi quando.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
3: Dalla concessionaria Fiat Campello Motors, a Mestre, Mirano e Monselice.
4: Il primo disco. Primo stereo, la prima dedica, la prima festa,

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Beh, uno dei successi dell'estate, indubbiamente, questa bossa nostra di Gaia, era lei, sì, era proprio Gaia, confermo. Tra poco due bei successi degli anni Ottanta in Simply the Best, li ho già preparati, sono pronti. Il tempo di dare un'occhiata insieme a voi, come facciamo tutte le mattine, a quelle che sono le notizie che troviamo in prima pagina, e poi ascoltiamo appunto le canzoni di Simply the Best. Le notizie allora di questo lunedì 21 settembre 2026, il primo giorno d'autunno. E in effetti ho aperto un pochino qua la finestra e al mio fianco non fa freddo, perché le temperature sono comunque sempre abbastanza alte, però c'è un po' di grigiore intorno, dà un po' la sensazione dell'autunno. Vabbè, andiamo avanti e vediamo allora cosa c'è in primo piano questa mattina. Le guerre, purtroppo. Medio Oriente, Trump ferma all'ultimo momento l'attacco contro gli Houthi. Questo è quanto si sa, perché poi sapete bene, Trump dice una cosa, poi dopo la smentisce, poi ne dice un'altra, per cui bisogna sempre prendere tutto con le pinze. Tra l'altro poi Trump si prepara, a quanto pare, ad imporre sanzioni alla CPI, alla Corte Penale Internazionale, questo secondo il Wall Street Journal. Ecco, questo perché non gli va bene alcune cose che ha stabilito appunto la Corte Penale Internazionale, soprattutto il mandato di arresto per Netanyahu, e quindi ce l'ha un po' con questa Corte Penale. Russia, i risultati dalle urne, Russia Unita stravince ancora le elezioni per la Duma, a Vladimir Putin il 66% della Camera Bassa. C'erano dubbi? No, probabilmente. Le elezioni in Germania, nei Länder tedeschi, il cancelliere Merz della CDU parla di un vero e proprio disastro, perché l'AfD, che poi è il partito di estrema destra, no? Avete presente? Non ferma la sua corsa. Primo partito nel Mecklenburgo, Berlino invece alla Linke. E quindi continua appunto la corsa di questo movimento ultranazionalista, estrema destra, eccetera, di cui tanto si è parlato anche nei giorni scorsi, come ben sapete. Ecco, altre notizie venendo nel nostro paese: sorprende i ladri in cortile, spara, morto un rapinatore ad Alba. Sono state intervistate delle persone, dei vicini, che dicono ha fatto bene. Si è svolto come spesso succede, si sentono rumori in casa, si vedono persone che vogliono entrare in casa tua. Se hai un'arma, il porto d'arme, tra l'altro sembra sia avesse avuto il porto d'arme, e si è messo a sparare. Uno dei rapinatori è rimasto ucciso. Ovviamente adesso c'è l'indagine e tutto il resto, quindi vedremo come andrà. Ancora in primo piano vediamo cos'altro c'è questa mattina. Dunque, da parte della Meloni sono state, quindi della Premier, sono state annunciate delle nuove norme, per esempio per quanto riguarda la scuola: numero massimo di studenti stranieri per classe e divieto di burka e hijab. Tra l'altro i presidi hanno qualche perplessità contro il tetto di stranieri, perché dicono è una misura anche condivisibile ma difficile da applicare. Adesso vedremo un attimino come si risolverà questa cosa. E poi questo divieto di burka e scuola, come il centrodestra vuole modificare la legge reale, adesso vedremo cosa succederà. E volevo chiudere dando un'occhiata al tempo. Allora, l'inizio settimana sarà stabile, poi un temporaneo calo termico, quindi avremo magari qualche un po' di aria fredda, vedremo poi in dettaglio anche per quanto riguarda la regione, per quanto riguarda il Veneto. Per il momento le temperature si sono mantenute belle, altine anche qui da noi, soprattutto di giorno. Bene, tra poco allora la cronaca locale, ma adesso ascoltiamoci questi due bei successi degli anni Ottanta.

0: Super Trump, It's Raining Again, 1983. Ne è passato di tempo, ma me la ricordo bene io questa canzone, come pure quella di Cyndi Lauper che abbiamo ascoltato prima, era Time After, After Time, pezzo mitico, ormai lo si conosce bene. Simply the Best, per quanto riguarda questo appuntamento, termina qui, ma ci sarà un altro Simply the Best fra un'oretta circa. A tra poco allora per noi con la cronaca locale.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
4: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
5: Jebis e Chioggia Spiagge
4: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
6: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
7: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
6: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
7: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
6: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
7: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
8: È lo sport del momento, è il padel.
9: Clodia Piscina e Fitness
8: ha realizzato due campi dedicati al padel.
9: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
10: Clodia Lab.
8: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
9: Clodia Piscina Cina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, Sottomarina.
8: 041 49 65 905.
11: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in laguna d'arte. Domenica 20, ore 18:30, Nodus Cordarum, recital duo chitarra, canto e violoncello, presso Chiesa Santa Caterina. Domenica 27, ore 18:30, Lisa Malusa Boscolonale, recital organistico, presso Chiesa Santa Caterina. Ingresso per ogni evento, 5 euro. Per info e prenotazioni 327 332 44 69, sul web musicachioggia.it.
12: L'estate ha voglia di musica.
13: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
14: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
12: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: là e le voci di Serena Brancali e naturalmente dei The Colors. Ed ora c'è la cronaca locale.
1: Ultima ora, latest news, l'edicola di PCS.
0: Le notizie dalla città, le notizie di questo lunedì 21 settembre 2026. Cominciamo purtroppo con la notizia di una tragedia. Muore in montagna davanti a moglie e amici. Cristian Tiozzo Fasiolo, 50 anni, era dipendente a CTV e dirigente sportivo, quindi molto conosciuto in città. Per lui e la sua famiglia, amanti della montagna, doveva essere un'escursione come tante in compagnia di alcuni cari amici, ma un malore improvviso lo ha colto durante il percorso e per Cristian Tiozzo Fasiolo, appunto 50 anni come dicevamo, compiuti ad agosto, autista della CTV e dirigente sportivo del settore giovanile del Borgo San Giovanni, non c'è stato nulla da fare. Una morte la cui notizia è arrivata in serata a Chioggia ha scosso la comunità. Ieri il gruppo di cui faceva parte Tiozzo era nell'area tra il Monte Chiesa e il Monte Forno in territorio di Enego in provincia di Vicenza. Verso le 16:10 a rientro dalla passeggiata il cinquantenne di Chioggia ha accusato un malore all'altezza di Malgapozze. L'uomo ha perso conoscenza e la moglie e gli altri familiari hanno iniziato a praticargli il massaggio cardiaco mentre contestualmente veniva allertato il 118. Il personale medico poi arrivato ha tentato a lungo le manovre di rianimazione, riuscendo a caricare l'uomo sull'elicottero per condurlo ad Asiago, da dove poi ha raggiunto il vicino ospedale in ambulanza. Manovre proseguite anche al pronto soccorso. Dopo oltre un'ora però i medici sono stati costretti a dichiarare il decesso. Il cinquantenne lascia la moglie Lara, con la quale si era sposato nel maggio del 2010, il figlio e tante persone che gli hanno voluto bene. Anche il sindaco di Chioggia ieri ha voluto esprimere pubblicamente le condoglianze a nome di tutta la città. Altre notizie dalla città: festa della riconoscenza ieri con il mandala che ha celebrato i grandi viaggiatori. Piazza Vigo anche in questo settembre si è trasformata in un parco a cielo aperto, palco a cielo aperto, per lanciare un importante messaggio. L'associazione Insieme Arte a Mare Chioggia ha dato il via alla festa della riconoscenza, giunta alla 20ª edizione, svelando il suo monumentale tradizionale mandala sul selciato, frutto di un intero anno di azione, di ricerca storica e di lavoro artigianale. Il tema di quest'anno: viaggi, incontri e scambi, si intreccia alle grandi rotte che portano l'uomo a scoprire e a conoscere. Nel percorso narrato quest'anno il viaggio non viene visto sotto una prospettiva coloniale che spesso ha dato origini a dominio, a disprezzo nei confronti di altri popoli e a guerre purtroppo, ma come crocevia di saperi sotto la guida della curiosità e dell'apertura nei confronti di culture diverse dalla nostra, scoprendo influenze che hanno segnato la direzione della conoscenza e del sapore, il sapere umano. Ovviamente è realizzata con materiale riciclato, poi il mandala è stato distrutto in serata, come succede ovviamente ogni volta, ogni anno. E a proposito, si è chiusa con successo la 15ª edizione di Chioggia Vela, trionfano Artemisia e la passione per il mare ovviamente. È calato il sipario sulla 15ª edizione di Chioggia Vela con un bilancio ampiamente positivo che consolida il legame tra la città e la disciplina velica, promossa dal Circolo Nautico di Chioggia e dal Comune di Chioggia con la collaborazione della Proloco e Vela Veneta. La rassegna ha mostrato grande agonismo, inclusione e cultura marinaresca. I riflettori del weekend conclusivo si sono accesi venerdì con l'incontro sociale dedicato a Davide Basana e al suo manuale Salpiamo, e sabato il campo di regata ha visto protagonista il trofeo Chioggia Vela. Ben 25 imbarcazioni si sono affrontate sulla linea di partenza. In condizioni di vento leggero, l'imbarcazione Artemisia ha conquistato la Line Honorus fermando il cronometro a 1:29:34, aggiudicandosi il trofeo overall e la conferma in compensato ORC Light, e che ha dato invece il trofeo Corazza per la categoria crociera. Ecco, e nello scenario suggestivo del tramonto di fronte al bacino di Vigo, la classica meteo al crepuscolo ha registrato il nono storico sigillo di asiatico guidato da Corrado Perini. A completare la manifestazione, la grande novità della domenica, la Chioggia Vela Derive, che ha portato in acqua 35 imbarcazioni con atleti giovani e master, vedendo la formazione del LCA6 di Giulio Borsatti. Soddisfazione espressa dalle istituzioni e dai vertici federali, il presidente del Circolo Nautico Michele Bellemo e la presidente FIV Veneto Anna Giacomello hanno sottolineato l'importanza di aprire il circolo alla cittadinanza e alle nuove generazioni, confermando come la passione e l'energia dei giovani rappresentino la vera linfa per il futuro dello sport velico. Sto intanto anche guardando delle immagini meravigliose della vela e del nostro mare, ovviamente. Parliamo anche di calcio. È lunedì e come è andata l'Union? Bene. Contro l'Union il Brian Lignano ha dovuto arrendersi. Gara da 8 gol a Precenico. Trionfano i Granata che si confermano in testa alla classifica. Primo tempo batti e ribatti, nella ripresa vengono fuori gli uomini di Vecchiato. Quindi al Festival del Gol di Precenico a fare festa è l'Union Clodiense, che ne segna 5. Ne subisce, ma alla fine porta a casa la vittoria che le permette di rimanere in testa al campionato. Bene, complimenti. Un'occhiata alle previsioni del tempo e vediamo che oggi e domani, soprattutto in Veneto, sarà poco parzialmente nuvoloso. Per quanto riguarda le temperature, in calo, anche sensibile, soprattutto ieri rispetto ad oggi, quindi domani ancora un po' meno gradi, diciamo. È tutto, vi ringrazio per l'attenzione. Vi ricordo che le notizie che vi ho appena letto sono state tratte dalla Nuova, il Gazzettino e da Chioggia TV.

0: DNA, Gabri Ponte, ma questa è la voce di Jovanotti, l'avete riconosciuta, è inconfondibile. Ora è tempo di Unforgettable.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: No More I Love You, Annie Lennox, la voce meravigliosa di Annie Lennox con questo suo successo del 1995, numero uno di allora, che abbiamo scelto stamattina per l'appuntamento delle nove con gli indimenticabili numeri uno del passato. E naturalmente l'abbiamo fatto in collaborazione con Gioielleria Ballarin. Ricordo la promozione del momento: per tutto il mese di settembre 20% di sconto sugli orologi Braille, Hilfinger e Bulova. E quindi design, eleganza e personalità, potete scegliere l'orologio perfetto per voi ed avere il 20% di sconto. Niente male, no? Andate a scoprire la promozione da Gioielleria Ballarin in Viale Padova a Sottomarina. Yes, we're playing. Sono le 9:06.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto di

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro!
3: Multicostruzioni. Organizzazione. Uomini. Esperienza.
4: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
3: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
4: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
0: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
4: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
0: Affidati ad un unico interlocutore.
4: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
5: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
6: Hotel Real.
7: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
5: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
7: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
6: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
5: Informati 041 49 26 21.
6: Hotel Real.
7: La magia di un evento nello scenario perfetto.
8: La tua bici a rate senza anticipo né busta paga? Solo da Planet Bike. Hai capito bene, da Planet Bike puoi acquistare fantastiche e potenti bici elettriche a rate senza anticipo né busta paga.
9: Biciclette di qualità superiore,
10: con display LCD color, frecce direzionali, stop di frenata, clacson, batteria con 80-90 km di autonomia.
9: Ad un prezzo super accessibile,
8: da pagare con comodo.
9: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
11: Attenzione, importante novità per i proprietari di immobile ad uso turistico o affitti brevi.
12: È entrata in vigore la legge che obbliga ad installare rilevatori di monossido di carbonio e metano o GPL.
11: Come fare? Rivolgiti a Zambonin e installa un rilevatore garantendo la sicurezza dei tuoi ospiti e la tutela dei tuoi immobili.
12: Informati, vai da Zambonin in via Venturini 139 a Brondolo di Chioggia. Telefono lo 041 49 14 00.
11: Per la tua sicurezza, scegli Zambonin.

0: di fare la nostra giornata inizi in maniera propositiva, cara Nuccio. Buongiorno.
1: Ma davvero tutto questo sei di lunedì mattina?
0: Assolutamente no, ma mi piaceva dare il buon esempio,
1: l'illusione
0: anche l'illusione che sia così, insomma, invece non è assolutamente così. Ma comunque buongiorno, oggi è il 21 di settembre, amici, buongiorno.
1: Siamo in autunno o fra qualche ora, dopo il casomai vediamo.
0: Controllo.
1: Perché sapete che può essere anche il giorno dopo, ormai
0: o qualche ora più tardi,
1: magari c'è qualche ora di differenza, magari stasera si entra ufficialmente in autunno, però insomma ormai è tradizione, vuole il 21 del mese,
0: sì, ci sono
1: i cambi di stagione.
0: Spartiacque, l'equinozio, caranucce.
1: Questo è l'equinozio, sì.
0: Ecco, allora, data e ora dell'equinozio. Attenzione, perché in verità sarà mercoledì 23 settembre.
1: Addirittura. Vedi che parlavo anche di giorni, non solo di ore.
0: È vero.
1: Quindi, a volte anche di giorni.
0: È un cambio di stagione, quindi siamo ancora ufficialmente in estate.
1: Sì.
0: Sia oggi che domani, mercoledì, tra l'altro anche nel corso della giornata, quindi non prestissimo, ci sarà l'equinozio, quindi alle 2:05 di mercoledì.
1: Addirittura.
0: Sì, di notte.
1: Climaticamente.
0: No, dillo con parole tue.
1: Climaticamente.
0: Ok, fai prima dire, dai. Il tempo è ancora caldo.
1: Ecco, siamo ancora
0: bello.
1: In estate, fa ancora dire. Caldo.
0: Beh, ieri è stata una giornata di mare, amici, pazzesca. Io ho visto un sacco di gente che è venuta qui a Sottomarina a prendersi gli ultimi scampoli di sole. Poi l'abbiamo detto più volte, queste sono le giornate più belle, cioè adesso veramente si sta molto bene al mare.
1: Sì.
0: Cioè queste proprio sono le temperature ideali in cui
1: ti
0: metti al sole.
1: Ma si sta bene dappertutto, a dire la verità, perché non c'è più il caldo afoso di prima. Quindi
0: è un bel vivere,
1: ecco,
0: assolutamente, ma anche in giro, insomma. Poi ti dico, in verità c'è ancora abbastanza caldo, perché poi se ti muovi cominci anche a sudare.
1: Le ore centrali della giornata
0: comincia a dare anche un po' fastidio, insomma.
1: Le ore centrali della giornata si fa ancora molto caldo.
0: Anche perché oramai siamo al 75-76 di agosto, cioè non ce la facciamo più, Caranuccia, stiamo diventando
1: veramente saremo il 21 di settembre, però vabbè.
0: Per molti oramai settembre non esiste più.
1: È l'agosto che si sta allungando.
0: Ma è un agosto dilatato, è iniziato più o meno a metà maggio, agosto, e sta durando da mesi oramai.
1: Ah, ecco, sempre agosto
0: dicevo, oramai veramente.
1: Beh, allora che ci teniamo a fare maggio,
0: ma
1: giugno,
0: non ci sono
1: luglio.
0: Più basta, c'è solo un grande mese di 5 mesi che è il mese di agosto, cari amici, e tutto il resto è noia, come cantava
1: così,
0: Franco Califano. Vabbè, vediamo, non so che dobbiamo fare, prendiamola,
1: detto, da così a peggio,
0: prendiamola come viene. Mettiamo Brescia, questa è Umore Barea.

0: La canzone si chiama Umore Marea.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike,
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike
1: presenta Out Now. Out Now.
0: Cari amici di Radio BCS, c'è un appuntamento che ogni giorno si rinnova, anzi ogni settimana si rinnova e poi sì, si ripete ogni giorno, giusto per essere precisi, perché altrimenti poi diamo delle...
4: Sì, non è che escono novità ogni giorno, sarebbe impossibile farlo quindi giornalmente.
0: Diamo delle informazioni fuorvianti, invece no, ogni settimana rinnoviamo il parco novità.
4: E ci sono tante belle novità. Già
0: questa settimana c'è molto.
4: Da venerdì, da sabato scorso. E questa settimana avremo modo di sentire tante nuove canzoni,
0: anche bei nomi tra l'altro, sì, no? Quindi sì, nomi importanti che stanno uscendo sul mercato con il disco nuovo, quello autunnale. Ci sono però anche nomi nuovi, a noi piacciono intanto andare a trovare quei personaggi che si stanno segnalando. C'è una giovane ragazza italiana che si chiama Anna Castiglia,
4: ecco, da non farsi fuorviare dal nome, non certo, è castigliana ma è
0: no.
4: italiana,
0: e non c'entra niente neanche con la presa della Castiglia, anche perché Bastiglia
4: era quella Bastiglia. C'entra niente,
0: diceva, sarà la presa della Castiglia, no, un'altra cosa. Anna Castiglia, bravissima, ascoltiamola insieme, il pezzo si chiama Niente di me.

0: Novità, Michigan, Anna Castiglia all'interno della nostra giornata.
1: A quando l'ho cominciato a sentire lo stile del suo cantato, mi è subito venuto in mente che l'avevo vista X Factor.
0: Ma pensa un po'.
1: Sì, ha partecipato a X Factor nel 2023, pensa. Quindi sono passati anche degli anni. Questo suo stile particolare mi era rimasto impresso. E infatti sono andato subito a vedere, aspetta, perché magari la memoria, certo, mi fa qualche scherzo. E in effetti ha partecipato a X Factor, mi ricordo che era anche passata, però poi alla prima puntata è stata eliminata subito.
0: Quindi non ha avuto grandi fortune.
1: Perché aveva questo, lei aveva fatto un altro inedito, Gali, si chiama, altro inedito molto bello, di qualche anno fa.
0: Certo, lei tra l'altro ha questo accento di catanese.
1: Catania, si sente,
0: infatti,
1: che
0: la sente cantare, ti sembra di sentire un po' anche Carmen Consoli, no? Ha un po' quel genere lì.
1: Sì,
0: insomma,
1: perché il suo cantare è anche un po' parlato e quindi si sente la cadenza.
0: Molto, molto, sì. Ancora, beh, ci può lavorare su questo aspetto, sì, qua, insomma, anche se non è, ormai sappiamo,
1: dai,
0: che
1: insomma, non è mica
0: il dialetto diventa un po'
1: non
0: un marchio.
1: Non è mica un peccato mortale, voglio
0: no,
1: dire.
0: No, però, insomma, diciamo che se canti in italiano, insomma, non pretendiamo che ci siano dei puristi della lingua, ma è un accento evidente quello che ci mette lei. Ma ti ripeto, ce l'aveva anche Carmen Consoli all'inizio,
1: sì,
0: poi nel corso degli anni si è un po' limata questa cosa. Comunque bravissima Anna Castiglia, cari amici, teniamola d'occhio, è un'artista impegnata, questa è laureata al conservatorio, è una ragazza che è una cantautrice, scrive da sola i suoi pezzi, impegnata anche nella vita pubblica.
1: E fa dei testi molto particolari,
0: certo,
1: bisogna ascoltarli,
0: sì,
1: perché
0: sì,
1: sono
0: sì,
1: proprio delle storie, delle frasi,
0: ecco,
1: quindi no, non solo le canzonette d'amore.
0: Amici, ci sono altri artisti che non fanno solo musica trap, ci sono dei,
1: certo,
0: giovani che fanno anche cose diverse e quindi segnaliamoli, soprattutto quando hanno questa bella intenzione, insomma, anche quando producono la loro musica. Novità su BGS, le novità tornano tra un paio d'ore.
1: Bene.
0: Ma invece salutiamo Planet Bike.
1: Planet Bike, naturalmente vi invitiamo ad andare a vedere questo showroom meraviglioso con tante bici elettriche soprattutto, che potete acquistare anche a rate. Viale Mediterraneo, Sottomarina.
2: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
3: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
2: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
3: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
2: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, Sottomarina.
3: Al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
4: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Boscolo, formazione d'eccellenza.
5: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
4: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
5: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
4: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
5: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
4: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
5: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
6: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità e le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
7: E certo!
6: La bontà è una scelta, come la qualità.
7: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
6: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignola, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche e originali torte nuziali.
7: Pasticceria Ciolin, Piazza Italia, Sottomarina.
6: Pasticceria Ciolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
8: profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
9: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
8: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
9: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
8: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
10: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città, oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
11: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
10: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
12: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Tag 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
13: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
14: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
15: Di me, non sono Latin lover.
14: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Lei si chiama Olivia Rodrigo e questa che ascoltate è la musica di BCS. Ogni anno viene eletto un po' come Miss Italia anche l'uccello dell'anno, cara Nuccia.
1: Questo non lo sapevo.
0: Non lo sapevi?
1: È uccello volatile, stiamo
0: sì,
1: parlando di questo.
0: Maliziosa, maliziosa.
1: Eh no, dai, stai parlando di Miss.
0: È
1: meglio chiarire. Hai capito?
0: Ma pensa se facessero
1: concorsi di bellezza.
0: Ecco, pensa se facessero un concorso di quello che dici tu. Nessuno ci ha mai pensato, potrebbe essere una cosa.
1: Guarda che non sarebbe una cattiva idea.
0: Potrebbe essere un'idea, per amici, cari amici.
1: Sì, solo che sarebbe per adulti, assolutamente per adulti.
0: No, ma stavo pensando che già noi maschi abbiamo dei problemi, perché sai che abbiamo sempre il problema di autostima sulle misure, su come è fatto.
1: Voi avete le misure qui.
0: Sì.
1: Dentro,
0: cioè pensa se poi
1: testa,
0: vince
1: sempre
0: uno che magari è un po' più grande, un po' più grosso del tuo, ti viene il terrore. Cioè poi veramente dici no, ma io non me lo faccio più vedere da nessuno.
1: Perché dovrebbe essere una questione di estetica, non di lunghezza.
0: Ecco, ma stiamo parlando di uccelli veri.
1: Ecco,
0: in verità.
1: Parliamo di volatili.
0: Volatili, amici, volatili. In particolare è stato eletto proprio uccello dell'anno la petroica delle CETEM, caranuccia, che tu
1: petroica.
0: Sei. La petroica non è una fase storica, non è la perestroica. La petroica è un uccello tra l'altro molto particolare, perché tanto è tutto nero, infatti l'avevano ribattezzato Black Robin nella lingua maori. Anzi, in lingua maori Caracuglia, tradotto Black Robin. Perché ne parliamo? Perché tra l'altro è stato protagonista di una, come dire, di una fase di ripopolamento che ha avuto dello straordinario. Pensa, è rimasta una sola femmina.
1: Dai.
0: E quattro maschi.
1: Ma povera femmina, quanto ha dovuto
0: soffrire. Quindi vedi che alla fine ritorna sta cosa. E sono riusciti con un vero miracolo praticamente a ripopolare, e adesso hanno superato la fase critica.
1: Hanno sfruttato
0: la femmina. Quindi sappiate che adesso tutte le petroiche che vedete in giro sono figlie di un'unica petroica, che era questa signora qua, diciamo.
1: Ah, è di uno delle quattro
0: ecco,
1: maschi petroici,
0: diciamo così. Era una sola femmina fertile, che cosa hanno fatto? Quando lei deponeva le uova, gliele sottraevano, le mettevano un'altra specie simile alla petroica, un altro tipo di petroica che non era quella nera, in modo che lei non si accorgesse che aveva fatto le uova, e quindi continuava a fare uova. E in questo modo sono riusciti a ripopolare praticamente la popolazione piano piano, anno dopo anno, e adesso sembra siamo usciti da questo periodo particolarmente difficile, ma sono tutti figli di questo ceppo, diciamo, originale di questa
1: ma
0: piccola
1: abbiamo
0: petroica.
1: Perso probabilmente la petroica originale, perché fai uova,
0: certo.
1: Poverina, era sfinita. Non ce la faceva più.
0: Anche
1: ed è morta.
0: Questa fase è stata nel 1980, quindi parliamo di qualche anno fa.
1: Sì,
0: ci hanno messo
1: morta comunque
0: un bel po' di anni, probabilmente anche per un percorso naturale. Comunque nel settembre del 2006 è avvenuto questo piccolo miracolo, ci sono circa 400 petroiche ed è stato scelto proprio come uccello dell'anno.
1: Ma
0: è molto carino
1: per questo motivo, ecco.
0: Guarda, immaginatevi un passerottino tutto nero. Cioè,
1: sì, perché è nero, anche il corvo è nero,
0: sì.
1: Pare tutt'altro uccello. Ecco.
0: Ma questo è piccolissimo,
1: è proprio come un
0: passerotto, amici.
1: Un passero, sì.
0: Ecco, sai che tra l'altro mi è venuto in mente che una volta eravamo pieni di passerotti anche qui in città, non so se ti ricordi, anche sui davanzali.
1: Sì.
0: Ci sono più, cioè io i passerotti non ne vedo più da una vita qua in Italia.
1: Io in campagna uccelli ne vedo di tutti i tipi.
0: Ma passerotti no.
1: Oddio, non
0: noi abbiamo un sacco di gabbiani, colombi ne abbiamo tantissimi.
1: Ma no, ma guarda, se vieni
0: il
1: in campagna,
0: passerotto non ce l'abbiamo più.
1: Allora,
0: c'è.
1: Io ci sono tortore che girano intorno a casa mia, picchi, upupa.
0: Addirittura l'upupa.
1: Ultimamente anche ibis, abbiamo visto l'ibis.
0: L'ibis, sì, ce ne sono tantissimi.
1: Siamo
0: sì.
1: Pieni di
0: zona porto pieno di ibis.
1: Garzette, che sono quei piccoli aironi bianchi.
0: Ma io ti sto parlando del passerotto.
1: Ma per dire, non è che ci mancano gli uccelli da
0: certo,
1: lui,
0: ci mancherebbe altro, insomma, tu stai messa
1: ne
0: bene.
1: Ne abbiamo di tutti i tipi.
0: È vero, la nostra latitudine sta cambiando per un po' tutto
1: mi
0: quanto.
1: Mi mancano i fenicotteri.
0: Non sono ancora arrivati
1: a Calino. Perché non ho acqua intorno.
0: Vedi, che peccato.
1: I fossi sono troppo piccoli.
0: Va bene, comunque complimenti alla petroica, per fortuna l'abbiamo salvata, ogni tanto qualcosa di buono l'uomo riesce ancora a farlo, cari amici.
1: Quando si può, ecco.
0: Due canzoni in arrivo, c'è cioè il meglio degli anni 2000.
2: Sì.

0: di Alexandra Stan, che si chiama Mr. Saxo Beat.
1: Anch'io, devo dire la verità, era un
0: po' piaciuta, vista piaciuta, bene.
1: Sì, beh, la conoscevo bene.
0: È un grande classico della musica da ballare degli ultimi anni. Era l'appuntamento con Simply the Best, questo passaggio l'abbiamo fatto in collaborazione con i nostri amici di Super Coffee Shop. È l'ora della colazione.
1: Assolutamente sì, infatti adesso io mi vado a fare un moccaccino, ma voi sappiate che c'è anche una bella promozione in questo periodo. Le cialde Covim a 0,22 euro, quindi 22 centesimi, piccolo prezzo per un gran piacere. Approfittate e andate subito dunque da Super Coffee Shop in Viale Tirreno a Sottomarina.
0: La pausa caffè, cari amici, non è mai stata così conveniente. Portate a casa il sapore del buon caffè, fatelo con Super Coffee Shop. Con questi prezzi è un piacere doppio.
1: Giusto.
0: Bene, torniamo tra pochissimo.
2: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
3: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
2: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
3: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
2: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
4: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
5: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
5: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
6: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
7: Guida rilassato.
8: Affidati a Bergo.
6: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
7: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
8: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
6: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
9: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
10: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
9: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
10: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
9: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
11: Ah, che bello caffè sulla Napoli sanno fa.
12: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
11: È una vera specialità.
12: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
13: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina gustandoti le nostre colazioni oppure concediti una pausa di intenso piacere.
14: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
15: I migliori caffè da tutto il mondo macinati al momento.
13: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
15: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
16: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
17: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
18: Let's go.

0: 9.57 del mattino. Non volevo incanalarmi in un altro doppio senso, cara Nuccia, però abbiamo parlato prima di questo uccello dell'anno, adesso parliamo del problema delle passere, però non vorrei sembrare che torno a parlare.
1: Di che lo fai apposta.
0: No, ma veramente, sai
1: lo
0: che prima,
1: fai apposta.
0: No, prima avevo accennato che c'era, io avevo notato che c'era una mancanza di passere, passerotti.
1: Passeri.
0: Passe, no, ma dicono che soprattutto, adesso non sto scherzando, stavo leggendo, mi sono informato, manca proprio la passera, cioè più che il passero manca.
1: Come faremo? Mancano le passere, ragazzi.
0: Il passero comune, quello che viene...
1: mancano le femmine del passero.
0: Esatto, insomma, la passera italiana, cari amici, non si trova più, sta scomparendo dalle città. Venezia è proprio uno dei luoghi dove è scomparsa di più. Quindi io avevo notato, Tori. Che colpa mia se si chiama così?
1: Ti sei incanalato in argomenti.
0: In un cul-de-sac, diciamo. Allora, però effettivamente è vero, come avevo notato prima, non ci sono più tanti passerotti come un tempo. E questa cosa qua, cari amici, l'avevano notata anche gli studiosi. Infatti il Museo di Storia Naturale di Venezia sta portando avanti il progetto che si chiama il Progetto Passero, proprio perché vogliono cercare di ripopolare. Una volta era pieno, se ti ricordi, le nostre, io mi ricordo, le corde dove si stendono i vestiti, no?
1: Ma sì!
0: Erano piene zeppe di passerotti.
1: Ma perché era un uccellino comune,
0: molto comune.
1: Ecco. Almeno i nostri tempi.
0: Tra l'altro tu prima, accennando a quello che è il mondo degli uccelli che è intorno a te, hai dato una spiegazione di perché non ci sono più passerotti. Perché? Perché ci sono i gabbiani reali che
1: si mangiano.
0: Esattamente, c'è stata un'esplosione, che sono piuttosto aggressivi con i piccoli passeri. Le gazze e le cornacchie lo stesso hanno avuto un forte aumento di presenza.
1: Un altro uccello che negli ultimi anni ho notato molto dalle parti mie, gazze ladre dappertutto.
0: Infatti queste
1: si mangiano le uova.
0: Bravissima. E quindi sta diventando un vero problema, no? Ed è un peccato perché, se ci ripensi, erano molto presenti. Io prima, parlando, mi è venuto in mente strofa del passerotto, ho detto: ma sai che non li vedo più? Ed effettivamente è vero, cioè la popolazione.
1: Sono come le rondini, una volta quante rondini vedevamo.
0: È vero.
1: Cioè col lumicino proprio le vediamo le rondini.
0: È una rarità, almeno alle nostre latitudini, in altre zone sono più presenti. Quindi, se avete notato anche voi questa mancanza di passerotti e di passerotte, diciamo, giusto per rimanere, è vero, cioè è una cosa effettivamente che è un vero problema. Quindi se li vedete, dateli da mangiare, cercate di ospitateli in casa,
1: ma
0: dateli
1: pensa,
0: uno spazio.
1: Io quando ho ristrutturato casa mia, ti sto parlando di la prima volta, quindi quasi 40 anni fa, si era formato, mentre c'era ancora, non vivevamo, era ancora tutto da ristrutturare.
0: Certo.
1: E sotto un'architrave un nido di rondine.
0: Ma pensa un po'.
1: Un nido di rondine, nessuno, guai a chi lo tocca. Io mi ricordo che sono andata lì agli operai che stavano facendo la ristrutturazione, ho detto: non state a togliere assolutamente questo. Questa sarà l'ultima parte di casa che farete, intanto andate avanti con il resto. Quando poi gli uccellini hanno cominciato a volare e se ne sono andati dal nido, ho fatto fare la ristrutturazione anche di quella parte.
0: Ma penso un po'.
1: Per dire, bisogna avere anche cura del
0: rispetto. Certo.
1: Magari un altro avrebbe preso il nido e avrebbe buttato tutto via.
0: E infatti noi abbiamo chiuso tutti quanti quei buchetti dove nidificavano, tra l'altro, i passerottini, quello è un altro problema.
1: Altro problema.
0: Ecco, quindi dobbiamo anche costruirli delle casette a sti passerotti, perché altrimenti non riusciamo a farceli stare qui da noi. Hai capito? Bisogna pensarci. Ecco, poi rimaniamo senza le passere italiane, diventa un problema.
1: Cara, senza passere, dovete stare senza passere.
0: Ma assolutamente no, mi raccomando, cerchiamo di avere un occhio di riguardo. Va bene, mettiamo i Rama su BCS, diretti verso l'appuntamento Unforgettable. Subito dopo questa canzone sentiremo un altro bel successo del passato, ma intanto una delle hit dell'estate. Nuccia, quanto l'hai ballato quest'estate, questo pezzo qua? Tu che adesso balli tutto praticamente.

0: Buongiorno. Buongiorno.
1: Radio BCS. Unforgettable.
0: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
0: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
1: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
0: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: conclude così la prima ora insieme di Riservato per Due con l'ascolto di un bel numero uno. Erano gli U2 con Windows in the Sky.
1: Assolutamente sì, magnifica canzone. E ricordiamo che l'abbiamo fatto questo in collaborazione con Falegnameria Padoana e Stile Design. Ricordatevi i tanti incentivi disponibili. Se dovete cambiare gli infissi di casa vostra, andate a visitare gli showroom, così potete vedere quello che vi offre Falegnameria Padoana e Stile Design e farvi fare un preventivo che sarà gratuito. Vi do l'indirizzo: strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
2: Ristorante Pizzeria Minerva. Più bello, più elegante. Per regalarvi un'esperienza unica. Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna. Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367. Ristorante Minerva. Un'esperienza unica.
3: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità e le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
4: E certo!
3: La bontà è una scelta, come la qualità.
4: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
3: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignola, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione Chioggiotta e le fantastiche e originali torte nuziali.
4: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
3: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
5: Be active, be fitness, be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico.

0: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
1: Hotel Real.
2: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
0: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
2: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
1: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
0: Informati 041 49 26 21.
1: Hotel Real.
2: La magia di un evento nello scenario perfetto.
3: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
4: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
3: E che ci mettono in coppa a pizza?
4: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
3: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
4: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
3: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
4: Facitan Press, I Gemelli Pizzaioli vi aspettano.
5: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: Oh My Soul da Radio BCS. Ma allora adesso non so se chiedertela o no.
1: Vabbè, siamo tutti grandi e vaccinati.
0: Allora, Nuccia mi ha detto che conosce una barzelletta sulla passera. Io ho detto, dimmela, non te la dico in diretta. Adesso ho il terrore di chiedertela.
1: Perché è come dover chiedere il permesso.
0: Sono curioso.
1: È una barzelletta con il doppio senso.
0: Ah, quindi c'è il doppio senso.
1: Ma certo che c'è il doppio senso, per questo che fa ridere, se no che senso avrebbe?
0: Certo. Vabbè, sono tutto orecchie.
1: A proposito di passere, ecco, c'è questa barzelletta che va così: giornata di pioggia intensa.
0: Sì.
1: E c'è questa passerotta, una delle poche passere superstiti, come
0: qui a Venezia,
1: detto,
0: certo.
1: Perché non ce ne sono più. Questa passera che trova rifugio sotto una grande foglia. Quindi si piazza bene su un ramo e si mette sotto questa foglia. Dopo un po' arriva un piccione,
0: certo,
1: più grande, che la guarda e le fa: ma spostati là. E la passera si sposta un po' e si bagna un po' l'ala, perché ovviamente lascia lo spazio al piccione. Dopo un po' arriva anche un gabbiano, il gabbiano che guarda sto piccione, la passera dall'alto in basso, e gli fa: spostatevi un po'. E sta passera deve spostarsi ancora di più e si bagna, ovviamente, perché la foglia,
0: certo,
1: non è grandissima. Vedete qual è il sunto della faccenda, che più l'uccello è grande, più la passera si bagna.
0: Vabbè, grazie. Amici, noi stavamo,
1: che non è vero,
0: stavamo parlando di altro.
1: Sì, ma è mezz'ora siamo andati avanti con i controsensi, con i doppi sensi. Vabbè. E quindi non sta a rompere le scatole.
0: Senti, allora, tra poco parleremo della spiaggia dei maiali, allora.
1: Esatto, sui maiali no, non ho nessuna barzelletta.
0: Va bene, non c'è niente.
1: Non credo, adesso ci penso.
0: In tema di doppi sensi, anche la spiaggia dei maiali può essere interessante.
1: Sì, dei porci, vabbè, insomma.

0: Angeline Mango, che abbiamo proprio celebrato con il suo nuovo taglio di capelli molto azzeccato, le abbiamo anche fatto i complimenti qualche giorno fa, ti ricordi?
1: Sì, certo.
0: Abbiamo, come dire, segnalato che è stato un bel passo in avanti, ha fatto un upgrade, amici, di esteticamente parlando, no?
1: Almeno a noi piace,
0: eh. Certo, poi ognuno ha i suoi gusti, ci mancherebbe. Allora, siamo in zona con le listen, cara Nuccia.
1: Allora, con te, parliamo dopo di porci, allora.
0: Sì, sì, tra poco parleremo di, della spiaggia dei porci, che è interessantissima, si chiama Big Pig Beach, si chiama.
1: Io conosco la baia dei porci.
0: No, no, questa è la spiaggia,
1: cosa,
0: si trova in Grecia, tra poco vi racconto tutto. Intanto in arrivo Annalisa insieme a Tananai, l'avete chiesta voi.
2: Con le listen.

0: estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellari Nillo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellari Nillo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellari Nillo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
5: Guida rilassato.
6: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
5: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
6: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
7: Finalmente ce l'ho fatta!
8: Cos'è successo?
7: Ho cambiato casa! Mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa!
8: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
7: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo!
8: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
7: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
9: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
10: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
9: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
10: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
9: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina. 041 55 00 459.
10: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
11: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Quindi la gente va ancora al mare, quest'estate è scoppiata grazie anche al mondo dei social. Tu sai che purtroppo, caranuccia, i social dettano legge anche nella scelta delle vacanze. E c'è una località in Grecia che sta diventando famosa. Che attrattiva ha questa località, che è piena di porcellini che fanno il bagno, ma veri, cioè proprio vero.
1: Sono maiali selvatici,
0: maiali selvatici,
1: non
0: sì,
1: quelli
0: sì.
1: Delle stalle.
0: L'hanno già ribattezzata Pig Beach. Praticamente la bellezza è che sono dei maiali neri che nuotano proprio con i turisti, non si fanno neanche grandi problemi, cioè quando i turisti arrivano là
1: saranno abituati ormai,
0: assolutamente, anche perché stanno diventando sempre di più i turisti, arrivano con le barche perché non c'è molto da vedere, non ci sono neanche tanti posti per soggiornare lì, quindi si fa proprio un'escursione in giornata, si va in quest'isola e si guarda questo spettacolo incredibile, molti fanno il bagno e si vedono avvicinare proprio da questi maialini.
1: Ma quando fai il bagno di solito ti vedi avvicinare dei pesci,
0: certo.
1: Magari vai in cerca dei delfini, nuotare con i delfini,
0: ecco.
1: Può
0: se
1: essere
0: sei bello. Un uomo, spera che si avvicini una donna, se sei una donna
1: sirena,
0: magari una sirena, spera che si avvicini una bella donna e invece no, ti si avvicina un maialino,
1: un maialino, quelli maialino. Neri sono che carini.
0: Neri, carinissimi, e sono lì praticamente che nuotano, si divertono e sono proprio in mezzo alle persone, insomma.
1: Stiamo guardando una foto mentre
0: sì, no,
1: parliamo,
0: ce ne sono
1: con
0: diverse,
1: voi.
0: Sono molto molto apprezzati e la meta sta diventando una delle mete più apprezzate della Grecia, un'isola greca, insomma.
1: Se cerchi una vacanza proprio naturalistica,
0: come no,
1: anche questa è una
0: certo.
1: cosa, perché come avete sentito Gianni
0: naturalistica
1: diceva,
0: ma non naturista perché bisogna...
1: non è che andate nudi, ecco, per
0: no.
1: intenderci. E come diceva Gianni non ci sono neanche
0: particolari
1: servizi,
0: strutture
1: ecco. eccetera, è proprio non è un luogo
0: per come dire, pensato
1: turismo,
0: per i turisti sta diventato però come dire interessante proprio per questo spettacolo unico,
1: ecco,
0: e la gente con le foto lo sta rendendo celebre.
1: I maiali magari stavano per conto loro tranquilli,
0: certo.
1: Adesso c'hanno gli umani che vanno a rompere le palle,
0: assolutamente. Tra un po' quando finiranno il business mi immagino che alla mattina proprio li portano lì sul luogo
1: sì,
0: di lavoro,
1: hanno finito di stare tranquilli con
0: brava
1: i maiali,
0: assolutamente. Quando arrivano gli umani, cari amici,
1: rovinano tutto.
0: Non finisce bene, io lo so già che non finisce bene.
1: Lo so.
0: Sperando che continuino a esserci sti maialini, perché non vorrei mai che oggi domani qualcuno
1: se ne
0: porta
1: qualcuno a
0: bordo.
1: Casa e se lo mangia poi.
0: Non lo so. Lasciami pensare male che a volte ci si azzecca. 10:34 amici, due canzoni, c'è cioè Simply the Best.
2: Simply the Best. Simply the Best.

0: 91 Simply Red diedero alle stampe quello che secondo me è il disco più bello della loro discografia. Stiamo parlando di Stars, che era un'uscita che conteneva delle perle incredibili come questo pezzo, come appunto la stessa Stars, For Your Babies. Era un disco pieno zeppo di canzoni bellissime.
1: Me lo ricordo bene.
0: È stupendo.
1: Infatti, ero molto innamorata io anche di Simply Red e di questo disco.
0: Cioè. Ecco, mi fa molto piacere. Era l'appuntamento con i ricordi. Questa mattina ci è ritornata la voglia di sentire questi bei successi degli anni 90 e quindi l'abbiamo fatto, li abbiamo messi nella nostra mattinata in mezzo alle canzoni che ci piacciono.
1: Certo, esaudiamo i nostri desideri.
0: Ecco, ma anche li esauriamo proprio.
1: Cioè, sì, poi alla fine esauriamo anche quelli.
0: I desideri, le forze, tutto, caranucci. Senti, invece volevo parlare da altro tra poco, rimaniamo sempre in tema di animali, perché tu sai che proteggere gli animali deve essere uno stile a 360 gradi.
1: Certo.
0: Però in Inghilterra qualcuno comincia un po' a puntare il dito contro le guardie di Buckingham Palace. Sai che c'hanno sti cappelli giganti.
1: Ma io pensavo, anzi speravo, fossero sintetici.
0: E invece
1: no.
0: Cari amici, continuano a cacciare la pelle dell'orso.
1: Ma pensa, per sono farci fatti con l'orso.
0: Proprio con l'orso.
1: Ma bene.
0: Vero, con l'orso vero.
1: Ma
0: non con gli orsacchiotti. E quindi tra poco ne parleremo di questa cosa, perché in Inghilterra si è aperto un dibattito, giustamente. Ma come? Ma veramente ancora nel 2026 ammazziamo gli orsi per farci i cappelli? Insomma, è una cosa che un pochettino stride con quello che è un modo di sentire comune. Tra poco ne parliamo qui su BCS.
1: Va
0: state
1: bene.
0: Con noi.
1: Yeah.
2: Dove ti vuole andare a mangiare?
3: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
2: Ma no, dai, Mona! Ti porto al ristorante! È il più buon de Ciosa! Il ristorante Bella Venezia! Ristorante Bella Venezia!
4: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
2: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia.
5: Baby,
2: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041-400-500.
6: Ah, che bello caffè, sulla Napoli stanno fa.
7: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
6: Che è una vera specialità.
7: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
8: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
9: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
7: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
8: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
7: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
10: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
11: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
10: Scopri di più su somit.it.
11: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
10: Affidati a noi.
12: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
13: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
12: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
13: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
12: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
13: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
12: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
14: Dimmi quando.
15: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
14: Oh.
15: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8.99, tag 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.
16: Dalla concessionaria Fiat Campello Motors, a Mestre, Mirano e Monselice.
5: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
16: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
5: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
16: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 041 55 01 509.
5: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.

0: bellissimissima che oramai già da qualche settimana vi stiamo facendo ascoltare, il nuovo singolo di Karol G. Allora, come anticipato, parliamo di questi copricapi celebri, perché poi i copricapi delle guardie reali sono famosissimi, guardie reali, certo, inglesi, sono uno degli elementi caratteristici, hanno una storia lunghissima alle spalle, sono così alti perché dovevano essere visibili in battaglie, incutere terrore, non far sembrare più alti i soldati.
1: Me lo sono sempre chiesto.
0: Bravissima, perché così alti? Per questo motivo qua. Poi tra l'altro io ero convintissimo già da tempo fossero fatti con delle fibre sintetiche.
1: Sintetiche, certo, anch'io.
0: E invece no, pelle di orso vero, Caranuccia. Pensa che addirittura li importano dal Canada, dove appunto vengono abbattuti questi orsi, e negli ultimi 7 anni sono stati comprati 500 cappelli, quindi più di qualche orso ci ha rimesso orsi, la pelle letteralmente per questo tipo
1: ma
0: di cose.
1: Ma fanno di quelle pellicce sintetiche
0: fantastica,
1: che sono
0: vere al giorno d'oggi.
1: Bravissima.
0: Tra l'altro costano un sacco, stiamo parlando di circa 2.800 euro a cappello. Pensa che hanno speso oltre $1 milione per i cappelli.
1: Sintetiche costerebbero molto
0: ma
1: meno.
0: Ma molto meno, amici.
1: Ma io non lo so.
0: E farebbero anche molto meno male, insomma, ai poveri orsi.
1: Certo.
0: E per questo motivo la PETA, che sono proprio quelli che naturalmente difendono gli animali, hanno cercato e hanno proposto un'alternativa, quindi dei tessuti, delle cose sintetiche
1: alternative,
0: che possano in qualche modo sostituire la pelle dell'orso. Tra l'altro io mi immagino con l'estate che abbiamo, dove ci sono 30 gradi anche in Inghilterra, pensa d'estate usare la pelle dell'orso in testa. Secondo
1: ma
0: me,
1: poveretti, mi fanno anche pena.
0: Bravo, posso dirtelo. Secondo me qualche copricapo un po' più leggero potrebbero anche inventarselo. C'è un dibattito aperto, perché adesso il Ministero della Difesa sta valutando proprio le alternative, perché c'è una forte, diciamo così, richiesta per cambiare abitudine.
1: Comunque non è la prima volta che il governo inglese viene preso di mira anche per le stole di ermellino, hai presente?
0: Le stole di ermellino.
1: Anche il re Carlo, quando è stato incoronato re, e aveva sta stola di ermellino.
0: Ma magari era vecchia, sarà quella della generazione passata.
1: Che ne so, che ne sappiamo noi. Ma comunque anche le guarnizioni di ermellino, magistrati, cariche istituzionali, eccetera. Non solo però in Gran Bretagna, anche in Italia.
0: Ma anche in Italia, certo.
1: Ecco, io spero, non li ho più viste a dire la verità in giro, però c'era stata una levata di cuscudi anche per quello.
0: Ma io spero che abbiamo smesso.
1: Ma sti poveri ermellini.
0: Ecco.
1: Ma voglio dire, perché hanno sta bella pelliccia candida, infatti dicono è segno di purezza, no? Ma purezza per chi? Non per quei poveri
0: che ci lasciano anche loro la pelle.
1: Ammazzate, insomma.
0: Ecco, speriamo che certe abitudini vengano in qualche modo.
1: Ma sì, tante sono anche superate.
0: Superate, insomma, con piccole accortezze, perché al giorno d'oggi con il sintetico si può fare tanto.
1: Veramente di tutto, perché ci sono state delle scoperte nei filati, eccetera,
0: che assolutamente
1: sono veramente come vere.
0: Bene, quindi speriamo si possa sostituire senza problema anche questa pelle dell'orso. Senti, intanto volevo salutare la nostra ascoltatrice che oggi festeggia un compleanno importante, perché compie 88 anni, Michelina, che saluto.
1: 88 anni.
0: Beh, Michelina, 88 anni.
1: È da una vita che la sento.
0: Ma Michelina mi ha detto che è da 50 anni nostra ascoltatrice, quindi dal primo giorno in cui è nata Radio BCS lei c'era, era una ragazzina, insomma, e ancora oggi ci ascolta tutte le mattine, quindi la salutiamo noi come i figli, generi, nipoti, insomma,
1: tanti auguri Michelina,
0: 88 anni splendidi con Radio BCS, grazie. E intanto noi mettiamo Ernia.

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: La canzone di Ernie, amici, si chiama Dedica, da Radio BCS.
2: Dedica, l'avrei dedicata alla moglie, sai chi si è sposato?
1: Sì, lo so, ho visto le foto.
2: Sabato.
1: Ho visto le foto.
2: Sì. Ma sai chi l'ha sposato?
1: Non ho idea.
2: Jack La Furia.
1: No, ma veramente. Cioè, ha ufficiato il matrimonio Jack La Furia.
2: Ecco, questo vi fa anche capire che non è stato proprio un matrimonio convenzionale.
1: Immagino di no, immagino di no.
2: L'ho letto, sai, puoi avere una dispensa, certo. Anche richiedere, ognuno può sposare in forma civile naturalmente e un altro. E bene. Quindi si sono sposati, loro hanno già una bambina, e hanno già filiato.
1: Bene,
2: ora,
1: bene.
2: Adesso si usa così.
1: Ma sai, ormai i tempi sono cambiati.
2: Certo.
1: Mica tutti possono avere le idee di italiani, insomma, c'è qualcuno che fa ancora delle scelte non convenzionali. In
2: me,
1: Italia,
2: sì,
1: insomma,
2: siamo
1: dai.
2: Zitti, possiamo perdere, sarebbe troppo lunga.
1: Non vuoi parlare di italiani?
2: Sono quasi le 11, ci vorrebbe più tempo.
1: No, beh, è stato veramente l'argomento più chiacchierato del weekend, cara Nuccia, perché tutti quanti si sono pronunciati su questa,
2: allora,
1: cosa di italiani.
2: Sapendo che tempi stiamo vivendo,
1: sì,
2: che tutti stanno attenti anche lì, puntini, le virgole, il politicamente corretto, dovremmo stare attenti a quello che diciamo, anche se poi sono cose che si pensano. Pensieri non li puoi togliere dalla testa sta gente, quelli hanno, ma almeno state zitto, no, non esplicitarli così.
1: Ma sai, allora posso dirti la cosa che mi ha colpito di più, perché in verità poi secondo me si è persa una seconda parte di quello che ha detto Tajani, perché la prima parte che emerge naturalmente è quella verso le donne, no? Però a un certo punto poi lui dice anche attenzione, oppure le donne che scelgono gli uomini, quelli più muscolosi rispetto ai bravi ragazzi che vanno in ufficio, no? Quindi lui in verità sta cosa l'ha detta in entrambe le versioni, perché poi si è persa.
2: Ma forse perché qualcuno gli deve aver fatto cenno da dietro.
1: No, ma no, secondo me invece fa proprio parte di una mentalità.
2: Allora, intanto vogliamo dire cosa ha detto, perché magari qualcuno non l'ha letto.
1: Ma penso che stia parlando tutto il mondo, penso che lo sappiano. Lui praticamente ha detto che bisogna scegliere le brave ragazze, quelle con le gonne lunghe, quelle che non cambiano troppi fidanzati.
2: Quelli poco appariscenti, che
1: poco
2: magari
1: appariscenti.
2: Che non tradiscono.
1: Che no, secondo lui.
2: Perché evidentemente quelle appariscenti tradiscono.
1: Dice lui sempre.
2: Cioè, almeno da quello che ha detto,
1: ecco,
2: sembrava.
1: Stessa cosa poi l'ha detto però sul finale del discorso anche in versione maschile. In verità quello che a me ha colpito di più è l'idea di uno che fa una scelta razionale, cioè non fa una scelta d'amore.
2: Beh, è quello che ho pensato anch'io.
1: Il vero problema è questo, cioè che nel 2026 c'è ancora uno che decide di scegliere una perché c'ha la gonna della misura giusta, ma scegliamo perché stiamo bene con una persona.
2: Ma allora,
1: che è la cosa
2: noi,
1: più importante,
2: noi condanniamo,
1: no?
2: I matrimoni combinati, aiutiamo le donne, le ragazze che vogliono uscire dalle famiglie, che vogliono farli sposare,
1: ecco,
2: con chi vogliono loro.
1: E poi alla fine ci
2: poi
1: andiamo a incastrare.
2: Ma l'amore è amore, ti sposi quello che ami, la
1: magari,
2: persona che ami.
1: Può avere un centimetro in più, un centimetro in meno di gonna, può aver lasciato due fidanzati in più perché è stata sfortunata nell'incontrarli. Cioè, di cosa stiamo parlando? Questa è la verità.
2: Ma purtroppo.
1: Quindi a me ha colpito molto più questo, perché poi lui in verità è stato, ti ripeto, antico in entrambi i versi, perché poi ha parlato anche dell'uomo. Poi è chiaro che sulla donna stride di più perché l'ha detto per primo, e probabilmente è la cosa che hanno sentito tutti. In verità, secondo me, lui ha una mentalità retrograda, punto.
2: E basta.
1: A 360 gradi.
2: È così. E quindi
1: questo è uscito dal museo delle scene.
2: Questo,
1: amici,
2: vorrebbe tornare quando che erano i genitori che decidevano chi far sposare i figli.
1: Siamo un po' più meravigliosi.
2: Torniamo indietro. Qua infatti,
1: ecco,
2: stiamo tornando indietro.
1: Tajani torna nel sarcofago.
2: E
1: che ti devo dire?
2: Il mondo sta tornando indietro, considerando
1: purtroppo
2: quello che sta succedendo intorno a noi.
1: Purtroppo sì.
2: Purtroppo
1: ed è un film che non ci piace.
2: Non ci piace per niente. Allora, cari amici e amiche,
1: siamo alla fine.
2: Ho visto che sono già le 11 passate. A questo punto vi saluto.
1: È l'ora del ciao.
2: E ci risentiamo.
1: Che non è il motorino,
2: domani.
1: Ma è proprio l'ora dei saluti.
2: Sì, esatto.
1: Ci sentiamo domani.
2: A domani, ciao.
3: Radio BCS. Unforgettable.
4: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta
3: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono,

0: Storia della musica italiana, Francesco De Gregori, la donna cannone, una delle pagine memorabili di questo grandissimo artista che oggi ci siamo regalati nell'appuntamento con Unforgettable. Grazie a Gioielli Ballarin, vi ricordo la bellezza dei gioielli di Ballarin, ma la bellezza anche degli orologi di Ballarin, come Breil, Tommy Hilfiger, Bulova. È impossibile non trovare un orologio di qualità da Ballarin, sono tutti bellissimi e vi potete anche sbizzarrire perché in questi giorni potete averli con il meno 20%, quindi è veramente molto conveniente scegliere il vostro orologio da Gioielleria Ballarin. Viale Padova, Sottomarina, cari amici, se ne va così un'altra ora insieme, noi torniamo tra poco dopo la pubblicità.
1: Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì.

0: tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
0: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
0: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
0: Dove i sogni diventano realtà.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso, vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica.

0: ci siamo a Sottomarina in via Vespucci 128 con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
2: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
1: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
2: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
3: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
2: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
3: Affidati ad un unico interlocutore.
2: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
4: La tua bici a rate senza anticipo né busta paga? Solo da Planet Bike. Hai capito bene, da Planet Bike puoi acquistare fantastiche e potenti bici elettriche a rate senza anticipo né busta paga.
5: Biciclette di qualità superiore,
6: con display LCD color, frecce direzionali, stop di frenata, clacson, batteria con 80-90 km di autonomia.
5: Ad un prezzo super accessibile,
4: da pagare con comodo.
5: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
7: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio, direttamente da Napoli, la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
8: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
7: E che ci mettono in coppa a pizza?
8: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
7: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
8: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
7: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
8: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
9: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Sienna Spyro, una delle rivelazioni del 2026, da Die on This Hill, Material Lover, una dietro l'altra, ha infilato una serie di canzoni bellissime che ci stanno facendo capire quanto talento ci sia dietro a questo volto. Tra l'altro carinissima lei, però oltre che molto carina è anche soprattutto molto molto brava, e questa Material Lover ne è proprio una chiara conferma. Cari amici, buon lunedì 21 settembre, buongiorno a tutti voi, ultimi scampoli di estate, se ne parlava anche prima.

0: insomma, fino al 23, quindi abbiamo ancora una giornata e mezza, insomma, praticamente d'estate, vero, ufficiale, diciamo, da calendario. Poi in verità lo sappiamo che tutto dipende dalle temperature, da quello che succede a livello meteo, ma quello è un altro paio di maniche. Cosa succede invece a Radio BCS? Che ogni settimana selezioniamo musica nuova e la facciamo sentire, la mettiamo in vetrina, soprattutto con l'ottica poi di inserirla all'interno della nostra programmazione. Poi c'è tornato Cesare Cremonini. Come fai a non mettere in vetrina la sua nuova canzone? Un Cesare un po' diverso, ha deciso di cambiare approccio musicalmente parlando, un suono un po' più grezzo, un po' diverso da quello che è stato il suono di Cesare Cremonini negli ultimi anni. La canzone si chiama Paparazzi, ce l'ascoltiamo subito nell'appuntamento novità.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

Bentornato Cesare Cremonini con il pezzo nuovo, si chiama Paparazzi, novità qui da Radio BCS. Come buona abitudine dello spazio novità, noi salutiamo anche Planet Bike. Vi segnalo la bellezza delle biciclette elettriche di Planet Bike, che sono un po' uno dei punti di forza del negozio, con motori più potenti, così possono darvi più autonomia fino a 100 km, hanno le frecce direzionali e lo stop di frenata. Il prezzo come sempre è super accessibile, quindi tanti motivi speciali per poter scegliere questa bicicletta e per avere buone soddisfazioni. Viale Mediterraneo 131 Sottomarina, Planet Bike vi aspetta, noi invece torniamo tra poco.

0: noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
3: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
4: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
3: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
4: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
3: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
4: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
5: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
6: Mia nonna.
5: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
6: Mia nonna.
5: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
6: Facile! Ferramenta Sassariolo.
5: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
6: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
7: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Domenica 20, ore 18:30, Nodus Cordarum, recital duo chitarra, canto e violoncello, presso Chiesa Santa Caterina. Domenica 27, ore 18:30, Lisa Malusa Boscolonale, recital organistico, presso Chiesa Santa Caterina. Ingresso per ogni evento, 5 euro. Per info e prenotazioni 327-332-4469, sul web musicachioggia.it.
8: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
9: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
8: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
10: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Tag 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
11: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
12: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: La canzone è quella di Susan Vega, amici, si chiama Luca, era il 1987, da un album tra l'altro bellissimo, che è stato forse anche uno dei suoi successi in termini di vendite decisamente più importanti. Era l'appuntamento con i ricordi, l'abbiamo fatto grazie anche a Super Coffee Shop. E a proposito di promemoria, un post-it, sappiate che da Super Coffee Shop potete in questi giorni acquistare delle cialde a prezzi super promozionali, quindi è il momento giusto di fare scorte. Le cialde Covim le trovate a 0,22, piccolo prezzo per un grande piacere, quindi una buona tazza di caffè ad un prezzo piccolissimo grazie al Super Coffee Shop che vi aspetta sotto Marina in Viale Tirreno. Per quanto riguarda l'appuntamento con Simply the Best, noi torniamo come buona abitudine più tardi nel corso della giornata, tra meno di un'ora, per il prossimo passaggio qui su BCS.
1: Simply the Best, Simply the Best, Simply the Best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.

0: territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
1: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
2: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
1: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
2: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
1: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
3: Ce l'ho fatta!
4: Cos'è successo?
3: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
4: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
3: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove

0: immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
3: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
2: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
3: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
2: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
3: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
4: Be Active.

0: Centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be active, be fitness, be Astoria.
1: Pizzeria da Leo.
2: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
1: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
2: Prenota 041 55 40 550.
1: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
2: Pizzeria da Leo,
1: la migliore.
2: Ma che te lo dico a fa?
1: Ma che te lo dico a fa?
3: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
4: Ti prendo le mani.
3: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
5: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
6: In ascolto. Tra poco su BCS l'informazione, la pagina locale con le notizie da Chioggia e Sottomarina. Ultima ora.

formazione locale. Sapete che nel corso della nostra mattinata ci piace anche raccontarvi quelli che sono i fatti più importanti dalla città, quindi da Chioggia Sottomarina. Vi raccontiamo tutto attraverso le pagine dei quotidiani oggi in edicola. Lo faremo dopo la prossima canzone. Ancora una buona estate a tutti voi, buon lunedì, buon inizio settimana. C'è la musica di BCS. Abbiamo scelto per voi Purple Disco Machine, che ci riportano nel 2022 con una grande hit che si chiama In the Dark.

0: Ultima ora, latest news, l'edicola di PCS.
1: Le notizie dalla città, le ultimissime. Parliamo dell'apertura. Muori in montagna davanti alla moglie e agli amici. Tragedia ieri in montagna, doveva essere un'escursione come tanti in compagnia di alcuni cari amici, ma un malore improvviso lo ha colto durante il percorso. E per Cristian Tiozzo Fasiolo, 50 anni compiuti ad agosto, autista della CTV e dirigente sportivo del settore giovanile del Borgo San Giovanni, non c'è stato nulla da fare. Una morte la cui notizia è arrivata in serata a Chioggia ed ha scosso la comunità. Ieri il gruppo di cui faceva parte Tiozzo era nell'area tra il Monte Chiesa e il Monte Forno, in territorio di Enego a Vicenza. Verso le 16:10, al rientro della passeggiata, il cinquantenne ha accusato un malore all'altezza di Malga Pozze. L'uomo ha perso conoscenza, la moglie e i familiari hanno iniziato a praticargli il massaggio cardiaco, mentre contestualmente veniva allertato il 118. Il personale medico ha tentato a lungo le manovre di rianimazione, riuscendo a caricare l'uomo sull'elicottero per condurlo ad Asiago, da dove poi ha raggiunto il vicino ospedale in ambulanza. Manovre proseguite anche al pronto soccorso. Dopo oltre un'ora però i medici sono stati costretti a dichiarare il decesso. Il cinquantenne lascia la moglie Lara, con la quale si era sposato nel maggio del 2010, il figlio e tante persone che gli hanno voluto bene. Anche il sindaco della città ha voluto esprimere ieri pubblicamente le condoglianze a nome di tutta la città. Festa della riconoscenza con il Mandala, che celebra i grandi viaggiatori. Piazza Vigo anche in questo mese di settembre si è trasformata in un palco a cielo aperto per lanciare un messaggio importante. L'associazione Insieme Arti a Mare Chioggia ha dato il via alla festa della riconoscenza, giunta alla 20ª edizione, svelando il suo monumentale e tradizionale mandala sul selciato, frutto di un intero anno di azione, di ricerca e di lavoro artigianale. Nel percorso narrato quest'anno, il viaggio non viene visto come una prospettiva coloniale che spesso ha dato origine a dominio e a disprezzo nei confronti dei popoli, ma come crocevia di saperi sotto la guida della curiosità e dell'apertura nei confronti delle culture diverse, scoprendo influenze che hanno segnato la direzione della conoscenza e del sapere umano. A Chioggia l'iniziativa Puliamo il Mondo, 40 alunni delle classi seconda C e seconda E della scuola Galilei, in prima linea per l'ambiente. Gli scolari, accompagnati da 5 insegnanti, hanno partecipato alla pulizia straordinaria dell'arenile promosso da Plastic Free e da Lega Ambiente. E gli studenti e volontari hanno ripulito la spiaggia nella zona diga, raccogliendo 10 sacchi di rifiuti per un totale di 150 kg. Chiudiamo con il calcio. Al Festival de Gol di Precenicco a fare festa e soprattutto l'Union Clodiense, che ne segna 5, ne subisce anche tanti, ma alla fine la porta a casa la vittoria che le permette di rimanere in testa al campionato. L'Union Clodiense sarà attesa da un'altra trasferta sul campo della Luparense nel prossimo turno. Erano queste le notizie dalla città.
0: Radio BCS.
2: Unforgettable.
3: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
3: L'evoluzione del serramento.
4: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
3: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
4: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: 0 assoluto, amici, sei parte di me in Unforgettable, grazie a Falegnameria Padoan stile e design. Scegliete la bellezza di Falegnameria Padoan per gli infissi di casa. Sapete che fanno anche delle porte che mettono in sicurezza la vostra casa, che sono bellissimissime, cari amici. Potete averle il vostro portoncino blindato con la detrazione del 50%, meraviglioso. Andate a Sottomarina, in strada Madonna Marina, a vedere la bellezza degli infissi e delle proposte di Falegnameria Padoan stile e design. Noi torniamo tra pochi minuti, subito dopo la pubblicità.
1: Tony, Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
1: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
4: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica.

0: Sottomarina, in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
4: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
5: Jebis e Chioggia Spiagge
4: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
6: Il modo migliore di respirare.
7: Il modo migliore di climatizzare.
6: La silenziosità assoluta.
7: I consumi ridotti fino al 70%.
6: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
7: I migliori sul mercato.
6: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
7: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
6: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
8: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
9: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
8: E che ci mettono in coppa a pizza?
9: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
8: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
9: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
8: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
9: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
10: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

la musica di BCS. Parliamo di quiz televisivi. Quanto si può vincere in un quiz televisivo? Anche parecchio, cari amici. Io stavo leggendo ad esempio gli ultimi dati della Ruota della Fortuna, dove c'è una ragazza che sta superando dei record importanti. Si chiama Giulia Smargiassi, tra l'altro è giovanissima. Si chiama Chiara, lei, che sta superando il record di Giulia Smargiassi, che si era fermata a 430.000 euro. Invece questa ragazza, appunto, che abruzzese, che si chiama Chiara San Giovanni, l'ha superata ed è arrivata a 457.000 precisamente euro. Tra l'altro è giovanissima, soli 19 anni, quindi davvero secondo me sta facendo un percorso che in qualche modo potrebbe così cambiarle proprio la sua vita. Diciamo che poi i soldi, insomma, c'è tempo per spenderli e per finirli, però potrebbe magari investirli in tanti modi interessanti, per cui la sua vita potrebbe prendere una direzione piuttosto che un'altra. Quindi complimenti a questa Chiara San Giovanni, che è la nuova campionessa più vincente di sempre della Ruota della Fortuna. Tra l'altro una studentessa di medicina di Vasto, in provincia di Chieti, e si è confermata tra l'altro ieri sera campionessa per la quarta volta. Poi adesso vedremo nei prossimi giorni quello che succederà, ma anche finisse qua, insomma, sono davvero tanti tanti soldi, 457.000 euro, insomma, sono dei bei soldoni da portarsi a casa. Poi ci saranno, lo immagino, le tasse da pagare, quant'altro, ecco, non so bene come funziona, però comunque rimane un po' di ciccia, ce n'è di soldi da portarsi a casa. Tra poco, cari amici, c'è Con e Listen con le vostre canzoni preferite. Intanto vi faccio ascoltare Julie con Antonacci. Cante.

0: Lost Michigan All Night Long, la bella musica di BCS. Adesso spazio anche alle vostre canzoni preferite. C'è una linea WhatsApp a vostra disposizione, 338 26 62 777, per chiederci la canzone che vi piace. Noi amiamo come sempre accontentare i nostri ascoltatori, lo facciamo anche adesso, in particolare grazie a Annalisa con Cat's Eye.
1: Con le Listen.

0: pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: È lo sport del momento, è il padel.
4: Claudia Piscina e Fitness
3: ha realizzato due campi dedicati al padel.
4: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
5: Claudia Lab.
6: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
4: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
6: 041 49 65 905.
7: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
8: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
7: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
8: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
7: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
9: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
10: Dimmi quando.
11: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8.99, tag 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
12: Dalla concessione Fiat Campello Motors a Mestre, Mirano e Monselice.
13: Il 19 e 20 settembre al centro commerciale Piazza Grande ritorna il Piovix, comics, cosplay e nerds. Due giorni di eventi, talk, cosplay e spettacoli con ospiti speciali come Pietro Ubaldi, Ocha Caffè, Vampire Yuri e tanti protagonisti del mondo comics, cosplay e nerds. Ti aspettiamo a Piazza Grande, strada statale 516, Piove di Sacco.
14: Piazza Grande.
15: Disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: la canzone, amici di Madame, si chiama Mama non Mama. Siamo nel cuore dell'ora e amici, amiche, è il momento di ritrovare i bei successi del passato. Facciamo una puntatina nella musica dell'inizio del nuovo millennio con Robbie Williams, Misunderstood, e poi uno straordinario Miguel Bosé insieme a Shakira.
1: Simply the best. Simply the best.

0: nel momento in cui noi ritroviamo le grandi canzoni, la grande musica degli anni 80, 90 o 2000, in questo caso due bellissimi ricordi del nuovo millennio. Torniamo tra pochi minuti, abbiamo già pronto anche l'appuntamento con lo sport, vi raccontiamo tutto tra pochissimo, subito dopo la pubblicità e dopo la prossima canzone, che è quella di Tame Impala. Riascolteremo una delle grandi hit di questa estate 2026, quella che si chiama Dracula. Yes, we play.
1: Ristorante Il Gabbiano 2.

0: 85 41 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
0: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
1: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
2: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service. Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
1: Autofficina Fiorentini, un nome, una garanzia.
3: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
4: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
3: inferriate, ringhiere,
4: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
3: portoni scorrevoli industriali,
4: strutture per parcheggi coperti modulari,
3: strutture e macchinari inox per littica,
4: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
4: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
5: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
6: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
5: Scopri di più su somit.it.
6: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
5: Affidati a noi.
7: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità
8: e le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
9: E certo!
7: La bontà è una scelta, come la qualità.
9: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
7: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignon, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche originali torte nuziali.
9: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
7: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
10: Tomato by Clodia, il

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena. L'estate ha voglia di musica.
2: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
3: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
4: Stay tuned, resta in ascolto. Tra poco su BCS Sport News. Sport News, le notizie più importanti della giornata sportiva.

0: È tempo di sport, ci sono le ultime notizie con Sport News.
1: Sport News, Sport News, in collaborazione con
2: Sobit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica. Campello Motors, concessionaria Jeep, Fiat, Lancia, Abarth e Alfa Romeo, a Mestre e Padova.
1: Impresa Slimar, specializzata in lavori marittimi, via Amerigo Vespucci 90, Sottomarina.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
1: Ditta Z Scavi, dragaggi e opere marittime. Via Marco Polo 197, Sottomarina.
4: Multicostruzioni, a Chioggia, soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
1: Sport News, Sport News.
0: Le notizie dello sport, iniziamo con la Juventus. La sfortuna ci vede benissimo, di sicuro in casa bianconera, con Spalletti pronto a fare i conti con un nuovo infortunio, in questo caso minore ma non certo da sottovalutare. Colomwani si è fratturato il dito di una mano e nella giornata di oggi sarà operato, questo riporta Tutto Sport. Un infortunio che pare gestibile per un attaccante, anche se complicherà il lavoro del 27enne durante questa lunga sosta per le nazionali, per cui non è stato convocato dalla nazionale francese ripartita con Zinedine Zidane. Dopo gli infortuni di Yıldız, Thuram, Locatelli e quello di Colomani, è il quinto giocatore bianconero costretto a un'operazione nel corso della stagione. Per quanto riguarda invece un'altra pagina, quella che riguarda Daniel Maldini, è risultato negativo ai test per l'assunzione di sostanze stupefacenti effettuato dopo l'incidente stradale in cui è rimasto coinvolto una settimana fa a Milano, nel quale sono rimaste lievemente ferite 5 persone. L'attaccante del Cagliari della nazionale, a segno nell'ultimo turno di campionato contro l'Udinese, è risultato infatti al di sotto dei limiti di cut-off nel test delle sostanze stupefacenti effettuato all'ospedale Niguarda di Milano. Dagli accertamenti disposti dagli investigatori della polizia locale, che gli hanno ritirato la patente perché positivo all'etilometro e che ora verranno trasmessi alla procura, emerge dunque che gli esiti non sono compatibili con la guida in stato di alterazione psicofisica. Ancora calcio, che stavolta il fatto increscioso successo ieri nella curva bianconera, il gesto di una parte dei tifosi bianconeri che durante il minuto di silenzio in memoria di Sandro Mazzola si sono voltati di spalle ed hanno intonato cori per Scirea, Andrea Fortunato e Gianni Agnelli, potrebbe portare a conseguenze sul piano sportivo. Nel referto inviato sul tavolo del giudice sportivo dagli ispettori federali presenti allo stadium, infatti, sono finiti i comportamenti del settore ultra che possono rientrare nella fattispecie dei gesti ritenuti di spregio generalizzato e a sfondo antisportivo. Cosa rischia la Juventus? Una multa amministrativa che può toccare fino a 50.000 euro, ma anche la chiusura dell'intero settore. Se venisse confermata questa seconda ipotesi, la Juventus giocherebbe il prossimo 18 ottobre in casa con la Lazio, senza la curva sud. Erano queste le notizie dello sport.

0: Siamo veramente nei titoli di coda di questo nostro appuntamento di oggi. È tempo di ritrovare un bellissimo numero uno. Il nostro viaggio nel tempo si ferma adesso nel 2006 grazie a Gnars Barkley con Crazy. Con questa canzone ci salutiamo. Io ringrazio anche Gioielleria Ballarin che sono i nostri partner. Vi ricordo Tommy Hilfiger, Bulova, Braille, grandi orologi con lo sconto del 20%. Questo è quello che potete trovare da Gioielleria Ballarin. Andate a visitarli, ci sono anche tanti gioielli bellissimi, oltre che un ampio settore orologi, Viale Padova, Sottomarina. Noi ci sentiamo domani, come sempre vi aspetto puntuali a partire dalle ore 9 del mattino all'interno del Riservato per Due con Nuccia. Ciao a tutti, buona giornata, presto.
1: Radio BCS. Unforgettable.
2: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable. We'll be right back.

0: amore, mi vuoi sposare?
1: Ah, sì!
0: La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
1: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
0: E al ricevimento ci pensiamo noi.
1: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
0: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
1: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
0: La casa di Alice,
1: dove i sogni diventano realtà.
2: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
3: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
4: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
5: Finalmente ce l'ho fatta!
6: Cos'è successo?
5: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
6: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
5: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove.

0: Porto Marina in lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio, direttamente da Napoli, la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
3: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
2: E che ci mettono in coppa a pizza?
3: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
2: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
3: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
2: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
3: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
4: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.

0: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon di Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Be Active, Be Fitness, Be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be Active, Be Fitness, Be Astoria.
4: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
5: Da Casa Mania trovi serramenti, porte in

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
1: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
2: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
1: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
2: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
3: Pizzeria da Leo.
4: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
3: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
4: Prenota 041 55 40 550.
3: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
4: Pizzeria da Leo,
3: la migliore.
4: Ma che te lo dico a fa?
3: Ma che te lo dico a fa?
5: Il 19 e 20 settembre al centro commerciale Piazza Grande ritorna il Piovix, comics, cosplay e nerds. Due giorni di eventi, talk, cosplay e spettacoli con ospiti speciali come Pietro Ubaldi, Ocha Caffè, Vampire Yuri e tanti protagonisti del mondo comics, cosplay e nerds. Ti aspettiamo a Piazza Grande, strada statale 516, Piove di Sacco.
6: Piazza Grande, grande intorno.
0: Primo disco. Il primo stereo. La prima dedica.

0: Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
1: 10 anni della nostra storia. We love 90.
2: Il 26 maggio 1991 la Sampdoria conquista il suo primo scudetto vincendo il campionato italiano di calcio, allenata da Bosco. Aveva in Vialli e Mancini le sue punte di diamante.
1: We love 90. We love 90.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
2: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
2: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar e Mora Mora.
2: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar e Mora Mora.
2: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
2: Gustati l'estate.
3: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
4: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
5: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
5: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
5: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
5: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
5: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
6: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
2: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
6: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
2: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
6: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
7: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Domenica 20, ore 18:30, Nodus Cordarum, recital duo chitarra, canto e violoncello, presso Chiesa Santa Caterina. Domenica 27, ore 18:30, Lisa Malusa Boscolonale, recital organistico, presso Chiesa Santa Caterina. Ingresso per ogni evento, 5 euro. Per info e prenotazioni, 327 332 4469, sul web musicachioggia.it.
8: L'estate ha voglia di musica.
9: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
8: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
10: 10 anni della nostra storia.
11: We Love 90.
12: Il 12 aprile del 1992 in Francia apre i battenti vicino Parigi Euro Disney. Con il nome di Euro Disney Resort, le presenze furono molto più basse delle previsioni dei manager della Disney. Nell'ottobre del 1994 Euro Disney cambiò il suo nome in Disney Paris. Con il cambio di nome, l'aggiunta di nuove attrazioni ed il riassetto dell'intero complesso, nel 1995 Disneyland Paris raggiunse finalmente il profitto.
11: We Love 90.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina, in via Vespucci.

0: dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
1: Mia nonna.
0: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
1: Mia nonna.
0: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
1: Facile! Ferramenta Sassariolo.
0: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
1: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
2: Molte costruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
3: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
2: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
3: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
4: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
3: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
4: Affidati ad un unico interlocutore.
3: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
5: Dimmi quando.
6: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
7: Oh.
6: Ancora da 9.950 euro. Oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro. 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8,99. Tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro. E con un pieno fai più di 700 km.
8: Dalla concessione. Concessionaria Fiat Campello Motors a Mestre, Mirano e Monselice.
9: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
10: Una città. Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

fatta in questa canzone, eh? You're Next Door. Per dare inizio al nostro pomeriggio in diretta dopo la pausa che naturalmente va dalle 13 alle 14, eccoci qua, ben ritrovati, si ritorna alla normalità, un'altra settimana da vivere insieme, questa sarà poi l'ultima settimana di settembre perché la prossima settimana, mercoledì, sarà l'ultimo di settembre. Entriamo nel mese di ottobre, mamma mia, anche il mese di settembre. Ieri una domenica bellissima, tanta gente naturalmente ci è venuta a trovare, tanta gente in spiaggia. Oggi è un lunedì normale, un giorno normale come tanti altri. Ben ritrovati da Monica Laurenti, Radio BCS, buon pomeriggio.

prossima ancora, cioè gli ultimi giorni di settembre, 28 settembre, 4 ottobre, anche gli ospedali dell'ULS 3 Serenissima aderiscono alla Open Week sulle malattie cardiovascolari promossa da Fondazione Onda, come in oltre 150 ospedali del network dei Bollini Rosa. Gli ospedali veneziani proporranno colloqui e visite, oltre a materiale informativo. L'obiettivo è favorire la prevenzione, facilitare l'accesso alla diagnosi precoce e crescere la consapevolezza sulle malattie cardiovascolari e sui principali fattori di rischio. Ricordiamo che in un solo anno le malattie del sistema circolatorio causano in Italia oltre 200.000 decessi e il loro impatto è particolarmente significativo nella popolazione femminile. Quindi al centro di questa edizione, la Open Week, sono le cardiomiopatie, un gruppo di patologie che interessano il muscolo cardiaco. Quindi

Già e Mestre, quindi per chi fosse interessato naturalmente può chiedere tranquillamente informazioni. Andiamo avanti, mettiamo One Republic, questo si chiama Someday, era il 2021.

settembre propone dalle 14.30 alle 18.30 l'esecuzione di ecocardiodoppler negli utenti che hanno eseguito terapie oncologiche. Saranno effettuate presso l'ospedale al servizio ambulatoriale di cardiologia al piano terra. Il servizio è rivolto a utenti che sono stati sottoposti a terapia oncologica, non solo a chemioterapia, ma anche immunoterapia e le nuove terapie mirate. Quindi per aderire occorre prenotare la visita fino ad esaurimento delle disponibilità scrivendo all'indirizzo uo.cardiologia.chioggia@uls3.veneto.it. E con questo andiamo avanti. Geolie, una gran bella canzone, due personaggi molto diversi, Geolie e Achille Lauro, mamma mia, hanno fatto una canzone molto bella, si chiama Per noi.

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Ah, che bello caffè. Sulla Napoli lo sanno fa.
4: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
3: È una vera specialità.
4: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
5: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina gustandoti le nostre colazioni oppure concediti una pausa di intenso piacere.
6: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
4: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
5: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
4: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
7: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
8: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
7: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
8: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
7: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
8: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
7: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
9: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
10: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
9: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
10: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
9: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
10: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
11: È lo sport del momento, è il padel.
12: Clodia Piscina e Fitness
11: ha realizzato due campi dedicati al padel.
12: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
13: Clodia Lab.
14: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
12: Clodia Piscina Cina e Fitness e Clodia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
14: 041 49 65 905.
15: Rooftop, rooftop, rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
16: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
15: Abbinali con

0: 660.
1: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
0: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
1: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Bella questa di Maluma con la voce di Shakira, un po' di ritmo a quest'ora del pomeriggio. Sono le 14:30 in questo istante. Ancora buon inizio di settimana, c'è Simply the Best subito. Due successi degli anni 2000, il primo è di Jamelia e Superstar, subito dopo Matt Con con Beggin'.
1: Simply the Best. Simply the Best. Simply the Best.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. I
1: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice,
2: dove sogni diventano realtà.
3: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
4: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
4: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
5: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
6: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
7: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
6: inferriate, ringhiere,
7: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
6: portoni scorrevoli industriali,
7: strutture per parcheggi coperti modulari,
6: strutture e macchinari inox per littica,
7: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
7: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
8: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
9: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
8: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
9: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
8: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
9: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
10: Tu conosci Milano Wine Bar?
11: Conosci i nostri cocktail?
10: I nostri aperitivi?
11: I nostri ricchi buffet?
10: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza

0: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
1: Viale Trieste, Sottomarina.
0: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
2: Milano Wine Bar.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballarina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarina presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: meravigliosa canzone di Cuglio per quanto riguarda gli anni passati, ovviamente era Unforgettable, questa era Gangster Paradise con naturalmente Unforgettable e Gioielleria Ballarin, che vi ricorda per tutto il mese di settembre ci sono dei bellissimi orologi scontati fino al 20%, sono gli orologi di Breil, Tommy Hilfiger e Bulova. Design, eleganza e personalità, scegliete l'orologio perfetto per ogni momento speciale. Orologi dallo stile deciso e grintoso con un look elegante e raffinato con Breil, Tommy Hilfiger e Bulova, scontati del 20% per tutto il mese di settembre. Approfittatene, Gioielleria Ballarin naturalmente la trovate in Viale Padova a Sottomarina. Un'occhiata agli orologi. Sono le 15 e un minuto in questo istante, a tra poco.
1: Ristorante Pizzeria Minerva. Più bello, più elegante. Per regalarvi un'esperienza unica.
2: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
1: Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
2: Ristorante Minerva.
1: Un'esperienza unica.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
3: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
4: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
3: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
4: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
3: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
4: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
5: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
6: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
5: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
6: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
5: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
6: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
5: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
7: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
8: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
7: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
8: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
7: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
9: Attenzione, importante novità per i proprietari di immobile ad uso turistico o affitti brevi.
10: È entrata in vigore la legge che obbliga ad installare rilevatori di monossido di carbonio e metano o GPL.
9: Come fare? Rivolgiti a Zambonin e installa un rilevatore garantendo la sicurezza dei tuoi ospiti e la tutela dei tuoi immobili.
10: Informati, vai da Zambonin in via Venturini 139 a Brondolo di Chioggia. Telefono lo 041 49 14 00.
9: Per la tua sicurezza, scegli Zambonin.
11: Tomato by Clodia.

tutti i giorni, a pranzo e a cena. Una città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

una settimana fa. Quindi è stato fatto questo test per l'assunzione di sostanze stupefacenti, effettuato dopo l'incidente nel quale sono rimaste lievemente ferite 5 persone. L'attaccante del Cagliari e della nazionale a segno nell'ultimo turno di campionato contro l'Udinese, risultato infatti al di sotto dei limiti di cut-off nel test alle sostanze stupefacenti effettuato all'ospedale Niguarda di Milano. Dagli accertamenti disposti dagli investigatori della polizia locale, che gli hanno ritirato la patente perché positivo all'etilometro e che ora verranno trasmessi alla procura, emerge dunque che gli esiti non sono compatibili con la guida in stato di alterazione psicofisica. L'incidente si è verificato all'alba di domenica scorsa alla periferia nord di Milano. Alla guida della sua auto Maldini ha mancato una precedenza ed è andato a sbattere contro un'altra macchina, risultando positivo all'etilometro con il conseguente ritiro della patente. Il giocatore convocato dal CT azzurro Roberto Mancini per le prossime partite dell'Italia Nations League contro il Belgio 25 settembre, Francia e Turchia due volte, era già risultato negativo agli stupefacenti nelle analisi effettuate il giorno dopo l'incidente. Bene, insomma, questa è già insomma una bella cosa. 15:08, andiamo avanti. Radio BCS, buon pomeriggio. Mettiamo anche Movie.

0: ce ne sono di persone che adesso finalmente viaggeranno un po' per il mondo dopo magari aver lavorato durante l'estate. Che bello andare in viaggio quando gli altri lavorano, c'è meno confusione in giro. Ma parlo anche di persone che fanno viaggi lunghi, no? Che d'inverno magari lasciano l'Italia per trovare una temperatura diversa e per trovare tutto un insieme di cose diverse dall'Italia. Viaggi a lungo raggio, bellissimi. Allora, arrivati ad Out Now, momento dedicato alle novità con Planet Bike, dove trovate un grande showroom, oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna e bambino, un super assortimento di bike di qualità superiore, bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata. Il prezzo come sempre super accessibile, paghi con comodo a rate senza busta paga, e ricorda che da Planet Bike, essendo un'officina specializzata, si ripara qualsiasi tipo di bici. Planet Bike, Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina. C'è Ain't In La con Adela.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto, ristorante, pizzeria al solito posto, aperto tutto l'anno, via San Felice 4, Sottomarina, con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto, adoro!
2: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
3: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
2: Scopri di più su somit.it.
3: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
2: Affidati a noi.
4: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
5: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
6: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
5: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
6: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
7: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
6: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
7: Affidati ad un unico interlocutore.
6: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
8: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
9: Tu conosci Milano Wine Bar?
10: Conosci i nostri cocktail?
9: I nostri aperitivi?
10: I nostri ricchi buffet?
9: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza

0: specialità della nostra cucina.
1: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
0: Viale Trieste, Sottomarina.
1: Aperto tutti i giorni dalle 15.30, i festivi dalle 9.30.
0: Milano Wine Bar.
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Volete bere un caffè? La consumazione minima costa 50 euro. Alla faccia, alla faccia. Infatti si parla della mostra del cinema, no? Di Venezia, che è comunque terminata. Ma al Lido di Venezia resta aperto il confronto sui prezzi praticati durante i giorni del festival. A riaccendere la discussione sono state le tariffe di alberghi e locali, dopo le critiche del direttore della mostra Alberto Barbera e le segnalazioni arrivate da addetti ai lavori e frequentatori della manifestazione. A fare particolare rumore è stato il caso dell'hotel Excelsior, che tutti quanti insomma sappiamo che tipo di hotel è, dove è stata segnalata una consumazione minima di 50 euro per chi, pur non essendo ospite della struttura, voleva sedersi negli spazi dell'albergo. Il caso è diventato uno dei simboli delle polemiche sui costi sostenuti durante la manifestazione. Infatti la presidente del Consorzio Venezia, il suo Lido, Michela Caparchia, ha proposto di aprire già da ottobre un confronto tra albergatori e biennale per organizzare l'accoglienza della prossima edizione ed evitare nuove tensioni. Il consorzio collabora già con la biennale mettendo a disposizione circa 200 camere a prezzi concordati. Quindi gli operatori contestano l'idea che soggiornare al Lido durante la mostra sia necessariamente più costoso rispetto ad altri grandi festival internazionali. Invece sì, invece sì. Sul caso dell'Eccezio sono intanto attese ulteriori verifiche. Infatti le segnalazioni arrivate durante l'83esima mostra, che si è svolta dal 2 al 12 settembre 2026, hanno alimentato il confronto sull'immagine e sull'accessibilità economica dell'evento. Mamma mia! Ma una bottiglietta di acqua, se un caffè è costato circa 50 euro, una bottiglietta di acqua 30 euro. E vabbè, insomma, si sa che è così, no? Quindi magari bisognerebbe evitare, magari, andare a bere il caffè in un bar normalissimo e non decisamente all'Eccelsior. Andiamo avanti, tra poco accontenteremo Erika in 1, 2, 3, la musica la scegli te. Adesso c'è Simply the Best, due successi anni 90, Samuele Bersani, Spaccacuore, subito dopo All That She Wants degli Ace of Base.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
4: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
5: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
4: Autofficina Fiorentini, un nome, una garanzia.
6: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
7: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
6: Scopri di più su somit.it.
7: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
6: Affidati a noi.
8: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
9: Tomato by Clodia, il

0: pizze con 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico, sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Il 19 e 20 settembre al centro commerciale Piazza Grande ritorna il Piovix, comics, cosplay e nerds. Due giorni di eventi, talk, cosplay e spettacoli con ospiti speciali come Pietro Ubaldi, Ocha Caffè, Vampire Yuri e tanti protagonisti del mondo comics, cosplay e nerds. Ti aspettiamo a Piazza Grande, strada statale 516, Piove di Sacco.
3: Piazza Grande, grande.
4: L'estate ha voglia di musica.
5: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
6: Ti prendo le mani.
5: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
4: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate.

tutto sommato è l'ultimo giorno d'estate, no? 21 di settembre è oggi l'ultimo giorno d'estate. Peccato, l'estate che effettivamente ci sta per lasciare. Allora, 1, 2, 3, la musica la scegli te. Oggi Erika ci richiede tre canzoni di un cantante, vabbè, insomma, un grandioso cantante che non è più qui con noi. Oramai sono passati 20 anni da quando lui è mancato. È mancato ad Atlanta il 25 dicembre del 2006. È nato a Barnwell il 3 maggio del 33. Avrebbe oggi 93 anni. E sto parlando di James Brown, che è la prima volta poi che, se ricordo bene, viene richiesto ed inserito in 1, 2, 3 la musica la scegli te. Ci fa molto piacere perché, insomma, James Brown è stato anche lui un personaggio, se vogliamo usare questo termine, decisamente fantastico. È stato un cantante e band leader statunitense. È considerato una delle più importanti e influenti figure della musica del XX secolo. Brown è stato un pioniere nell'evoluzione della musica gospel e rhythm and blues, nonché del soul, del funk, del rap e della disco music. Pensate che, secondo il sito U-Sampled, James Brown è l'artista musicale più campionato di sempre. Rolling Stone lo inserisce al 7° posto nella sua lista dei 100 maggiori artisti musicali e al 10° in quella dei migliori cantanti. Quindi, insomma, voglio dire, tanta roba sicuramente. Allora, Erika ci richiede I Feel Good del 1965. Poi ci richiede It's a Man's World del 66. Molto bella anche questa. E chiudiamo con Living in America del 1985. Con noi oggi James Brown in 1, 2, 3, la musica la scegli te.

0: in America, un po' di musica soul funk di James Brown. Oggi con noi in 1, 2, 3 la musica la scegli te, grazie ad Erika che naturalmente ci ha dato modo di riascoltare questi tre grandi successi di questo artista decisamente incredibile. Come dicevo prima, insomma, James Brown è mancato nel 2006, avrebbe oggi 93 anni. Di musica bella ne ha fatta, tre successi sentiti richiesti da Erika: I Feel Good, It's a Man's World e Living in America. Ciao Erika, buon pomeriggio. 1, 2, 3 la musica la scegli te, torna domani alle 15.45.
1: Radio BCS. Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
1: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: E c'è ancora Mare, una bellissima canzone di Giorgia del 95 per quanto riguarda Unforgettable, le belle canzoni indimenticabili, e questa naturalmente una delle tante, anche perché insomma Giorgia è una delle nostre cantanti preferite. Unforgettable con Falegnameria Paduane Stile e Design, passate di là per un preventivo gratuito, rinnovate la vostra casa con i serramenti di qualità di Falegnameria Padoan, e poi ricordiamo come sempre i portoncini blindati con la detrazione del 50%. Strada Madonna Marina a Sottomarina. Io vi saluto, da Monica Laurenti è tutto, vi auguro un buon pomeriggio, ci sentiamo domani alle 14. Ciao a tutti. 16 e 3 minuti in questo istante.
1: Ristorante Il Gabbiano 2.

0: 1974. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
2: Hotel Real.
3: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
1: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
3: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
2: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
1: Informati 041 49 26 21.
2: Hotel Real.
3: La magia di un evento nello scenario perfetto.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
2: Guida rilassato.
5: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
2: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
5: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
6: Boscolo, formazione d'eccellenza.
7: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
6: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
7: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
6: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
7: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
6: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
7: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
8: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
9: Mia nonna.
8: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
9: Mia nonna.
8: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
9: Facile! Ferramenta Sassariolo.
8: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
9: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
10: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
11: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
10: E che ci mettono in coppa a pizza?
11: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
10: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
11: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
10: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
11: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
12: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

perché uno dice: caspita, oggi è il 21 di settembre, equinozio d'autunno. No, attenzione, il calendario ci dice che oggi, se fa così caldo, va bene, perché quest'anno l'equinozio d'autunno mi cade il 23 settembre, quindi

0: Davvero bella, una carezza, una carezza. Adesso noi ci fermiamo, attimo di pausa, tra poco torniamo.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
2: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
1: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
2: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
1: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
2: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
3: La tua bici a rate senza anticipo né busta paga? Solo da Planet Bike. Hai capito bene, da Planet Bike puoi acquistare fantastiche e potenti bici elettriche a rate senza anticipo né busta paga.
4: Biciclette di qualità superiore,
5: con display LCD color, frecce direzionali, stop di frenata, clacson, batteria con 80-90 km di autonomia.
4: Ad un prezzo super accessibile,
3: da pagare con comodo.
4: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, sottomarina.
6: Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
7: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
8: Jebis e Chioggia Spiagge
7: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
9: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
10: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.
11: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Domenica 20, ore 18:30, Nodus Cordarum, recital duo chitarra, canto e violoncello, presso Chiesa Santa Caterina. Domenica 27, ore 18:30, Lisa Malusa Boscolonale, recital organistico, presso Chiesa Santa Caterina. Ingresso per ogni evento, 5 euro. Per info e prenotazioni 327-332-4469, sul web musicachioggia.it.
12: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: che mi fai questi gesti?
1: Ti faccio segni, visto
0: questi
1: che ci divide
0: gesti,
1: un vetro.
0: Segni, altro che. Cinzia, di cosa vuoi parlare? Siamo in tratto, devo dire buongiorno a tutti quanti. Le deviazioni che ho trovato oggi è stata bellissima, perché mi ha fatto tornare tutti indietro, perché non c'era una strada che portasse al punto B. Per andare dal punto A al punto B ho dovuto fare punto A, tornare indietro, fare il CD e poi l'ho trovato.
1: Ma perché, cosa c'era?
0: È dei lavori in corso, roba su una strada mezza di campagna che io faccio per arrivare qua e risparmio 10 minuti.
1: Lì
0: non c'erano indicazioni,
1: okay.
0: Stavano facendo i lavori.
1: Infatti mi chiedevo, ma non c'erano indicazioni?
0: No, non c'erano indicazioni.
1: Ah, perché è una strada.
0: Lì ho chiesto, un tocchetto, 20 minuti, mezz'oretta. E invece sono tornato indietro, quindi sono arrivato qua. Va bene, di cosa vuoi parlare oggi pomeriggio, subito così, di questo?
1: Sì, sì, sì, volevamo salutare il nostro amico Angelo Boscolo.
0: Angelo.
1: Che è campione d'Italia per quanto riguarda il beach tennis, infatti a Marina di Ravenna è arrivata la vittoria a tavolino per 2-0 e quindi lui è veramente molto contento. Bravo Angelo!
0: Bravissimo Angelo, che è già tutto un programma. A proposito di Angelo, sai che oggi è San Matteo?
1: E cosa c'è zecca?
0: Non lo sai, Matteo, Angelo, sono. Quindi auguri a tutti Matteo e alle Mattee.
1: Non ci sono Matteo.
0: Tisso così di Matteo.
1: Ma no! Non c'è al femminile Matteo.
0: No, c'è Mattea.
1: Ma no!
0: Anzi, c'è. Sai che non si può utilizzare la, adesso c'è.
1: Sì,
0: parlava
1: c'è
0: di Matteo. Togliere. C'è Matteo, poi la vocale la metti tu.
1: Sì.
0: È come ti danno la torta, le ciliegine te le metti tu.
1: Ciliegina,
0: che bella torta.
1: Cos'è?
0: Di compleanno.
1: Femminile, maschile, no? Fluida.
0: Ciliegina. La torta, perché uno può dire torto, perché c'è l'associazione nazionale Tort che si può offendere per il discorso transgender. Allora,
1: e poi ci sono quelli che invece dicono tutto e dicono cose che non devono dire. Poi ne parliamo.
0: Ce l'hai con la sinistra?
1: No, questa volta no, purtroppo.
0: Ah, vannacci.
1: No, no, dopo ti dico.
0: Ho detto
1: dopo
0: tutti
1: ti dico,
0: i nomi adesso
1: dopo
0: qua.
1: Ti dico.
0: Per par condicio bisogna dirli
1: non
0: tutti.
1: Non la sai la questione Tajani?
0: No, no, non la so. Non mi assumo responsabilità, Gino.
1: No, ho detto nulla.
0: Ah,
1: ma
0: italiani, vicini lontani.
1: Ma infatti.
0: Dai che ci ascoltiamo, visto che apriamo d'Italia, ascoltiamo Roxy Music e soprattutto Spagna.
1: E che c'è zecca?
0: Lei è italiana, anche se è Spagna.
1: Va bene.

0: noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: Centro Veneto Energie. L'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza

0: Sottomarina in via Vespucci 128 con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Be Active.

0: storia, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be active, be fitness, be Astoria.
1: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
2: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
1: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
2: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
1: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
3: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
4: Da Casa Mania trovi

0: Territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
1: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
2: L'estate ha voglia di musica.
3: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
4: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Cosa vuol dire come si dice, Cinzia, tu che hai studiato in Giappone? Kintsugi, ma sono dei sughi anche molto buoni.
1: No, è tutta un'altra cosa.
0: Allora, visto che parleremo anche un po' di Giappone, do una notizia: 200 km orari, un vento alle coste, si sta avvicinando alle coste del Giappone. Pensa che il vento che c'è di Bora, sono a Trieste, sono 140 km ed è fortissimo. Pensa a 200 km e i giapponesi sono piccoli, hai presente? Te li fa volare volano via. Invece riparliamo di Elisa, che mi piace,
1: sì,
0: questa cosa.
1: Sì, ma soprattutto di questo kintsugi, che è una tecnica molto particolare per riparare delle cose, tipo un vaso, questa è la cosa più classica, un vaso che si è rotto in tanti pezzi, sì. Loro praticamente lo recuperano e dove
0: in un'epoca in cui si butta via tutto quando si rompe.
1: Sì, dove ci sono le crepe praticamente lo attaccano e dove ci sono le crepe visibili passano un po' di vernice, diciamo, dorata e riacquista un valore preziosissimo.
0: Quindi alla fine quel taglio, quella rottura
1: che poi dà anche la caratteristica,
0: alla fine fa parte della
1: lo rende originale, quindi non soltanto l'hai riparato ma l'hai anche abbellito, quindi, ed è bello, è una bella metafora.
0: La metafora potrebbe essere dire quando stai male, qualcosa della tua vita ti ha creato dei solchi, mettici qualcosa, mettici dei fiori, vedrai che quei solchi alla fine fanno la sua bella figura. Per questo volevo salutare un'amica di cui non dirò il nome, proprio ieri mi parlava e mi diceva: guarda Paolo, ho fatto un'operazione molto invasiva e mi ha tolto un po' di femminilità, lei me l'ha detto, e poi mi è piaciuto. Guarda, io e te abbiamo parlato di questo quando sono arrivato. Questo
1: no,
0: che ti sto dicendo,
1: no,
0: lo sapevi?
1: Assolutamente, no.
0: Ecco, e lei mi ha detto: però ho imparato che quello, il mio dolore è un punto di forza. Io da qua parto e forte come me non c'è nessuno. Oltre a avermi commosso, mi ha insegnato molto. Quindi quel kintsugi in lei lo ha riempito con la sua forza e con l'amore, perché mi ha detto: ho imparato a volermi bene, a piacermi. Non sono una da circo, ma anche nel circo ci sono le belle persone, eccetera. Quindi in tutta franchezza la metafora è meravigliosa.
1: Sì, ma quanto è vero che certe ferite anche devastanti poi
0: in amore, con delle offese, ma anche incidenti stessi, anche ferite fisiche, insomma, talvolta.
1: Parlo di ferite fisiche anche, che poi veramente... che poi ti cambiano la vita in meglio, cioè sembra incredibile.
0: Se alla fine vedi il kintsugi, perché se non vedi il kintsugi rimangono ferite ancora più profonde, vanno ancora
1: bisogna
0: più
1: volersi
0: profondità.
1: Bene voler e amare la vita,
0: certo questo, che sembra una frase fatta
1: e invece no, poi invece la capisci,
0: certo
1: se ti capita la capisci.
0: Questa è Radio BCS, sono quasi le 17.

Radio BCS Unforgettable. Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: un cespuglio, Nicolò Fabi con Capelli. Tante volte abbiamo parlato di Nicolò Fabi, un personaggio veramente meraviglioso, e per quanto riguarda i suoi capelli ancora ne ha, ma non è più un cespuglio, insomma si è un attimo dato una sistemata, diciamo così. Abbiamo risentito questa canzone grazie all'appuntamento con Unforgettable a quest'ora, sempre in collaborazione con Gioielli Ballarino. Oggi sono chiusi perché è lunedì, ma da domani andate a vedere i bellissimi orologi scontati del 20%, Breil, Tommy Hilfiger e Bulova, solo per il mese di settembre, per cui affrettatevi, avete ancora un po' di giorni a disposizione per godere di questo incredibile sconto. 20% in meno per Breil, Tommy Hilfiger e Bulova per quanto riguarda gli orologi. Gioielli Ballarino vi aspetta in Viale Padova Sottomarina.
1: Bene, parliamo di Super Coffee Shop. In questo periodo trovate le cialde Covim a 22 centesimi, piccolo prezzo per un grande piacere. Super Coffee Shop vi aspetta in Viale Tirreno 86 a Sottomarina.
0: Vediamo che ore sono, 17 e quasi 2 minuti.
2: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
3: Buono!
2: Filetto di orata.
3: Adorabile!
2: Calamaretti serviti sul letto.

0: Nostra pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Eti Service. Impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
4: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
3: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
4: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
3: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
5: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
6: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
5: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
6: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
5: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina. 041 55 00 459.
6: Agenzia Marina Immobiliare. La tua casa ti aspetta.
7: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
8: Guida rilassato.
9: Affidati a Bergo.
7: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
8: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
9: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
7: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
10: Ce l'ho fatta!
11: Cos'è successo?
10: Ho cambiato casa! Mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa!
11: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
10: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e

0: immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio, direttamente da Napoli, la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
3: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
2: E che ci mettono in coppa a pizza?
3: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
2: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
3: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
2: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
3: Fasci d'Ampes, I Gemelli Pizzaioli vi aspettano.
4: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Francamente a me questo ritmo così happy, così allegro, mi piace molto, che non so se è da aperitivo, perché ultimamente ad aperitivo sembra ancora il reggaeton. Però questo mi piace, proprio.
1: Quest'ora l'aperitivo anche no, però.
0: Mi piace questo giro di basso sotto, è allegro. Cioè, come fai a non muoverti con questa musica qua? È difficile non muoversi, non so che piace anche te.
1: D'altro canto si atmosfera. Chiama Dance.
0: Esatto. Cinzia, se io ti parlo di organo, che suono ti viene in mente? Posso dirtelo io? Allora, questa è la canzone di organo di Johann Sebastian Bach, che è questo il più famoso, vediamo se poi. Ecco, questo è l'organo più famoso in assoluto. Che è uno strumento tipicamente ecclesiastico, quindi tipicamente che si usa in chiesa. Però negli anni 70 lo si utilizzava anche nelle canzoni Procolarum, proprio i gruppi rock degli anni 70, anche i Genesis, non mi ricordo se i Rolling Stones, i Beatles no, però lo si utilizzava. Bene, adesso la notizia che vogliamo darvi riguarda proprio l'organo, che è uno strumento meraviglioso che bisognerebbe conoscere, lo potremo fare domenica prossima.
1: Infatti, per quanto riguarda la rassegna Suoni d'Acqua Festival, domenica 27 settembre alle 18:30 ci sarà un recital organistico presso la chiesa di Santa Caterina a Chioggia.
0: Esatto, con Lisa, lo ripetiamo, Lisa Malusa Boscolonale, che dal nome e cognome si capisce che è veramente di Chioggia, una bella ragazza molto giovane. E sappiate che l'organo, perché sono andato a vedermi un po' di cose, è uno degli strumenti più difficili da studiare, perché non ha come pianoforte solamente una base, ne ha di solito due o tre, e bisogna utilizzare anche dei tasti che ci sono sopra in base alle suoni che vuoi dare, e con i piedi, ed è non facile, è difficile. Quindi,
1: ma ne avevamo parlato con qualche ospite
0: che è venuto a trovarci
1: anni fa.
0: Sì, perché c'è anche un festival dell'organo da noi, esatto, e l'organo proprio è in chiesa, infatti la chiesa Santa Caterina, se vi interessa andate a vederlo, per Suoni d'Acqua Festival. Questa canzone è carina, ragazzina.
1: No, ragazzino.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
0: Presenta Out Now.

0: Allora parliamo di Anna Castiglia, che con questo motivo è protagonista dell'appuntamento con Out Now, niente di me. Lei è una giovane cantautrice, è nata a Catania, quindi siciliana, del 98, quindi fondamentalmente molto giovane, è cresciuta in una famiglia d'arte. Infatti il papà è un noto critico e speaker siciliano e di un'ex attrice, magari andremo ad informarci molto meglio. Molto vicina alle canzoni di Max Gazzè, Carmen Consoli, la sento veramente vicina a questi motivi, a queste sonorità. Parliamo di Out Now, parliamo di Planet Bike, dove trovate un grande showroom, veramente grande, con oltre 100 biciclette in esposizione per uomo e donna, nonché bambino. Andate a scoprire questo super assortimento di bike di qualità e superiore, bici elettriche con motori più potenti, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali, nonché stop di frenata. Il prezzo è super accessibile, come sempre. Pagate per esempio con Comodo, a rate, senza busta paga, e ricordate che nell'officina di Planet Bike, che è specializzata, si riparano qualsiasi tipo di biciclette. Planet Bike in Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina. Entrate da Planet Bike ed uscite con la vostra nuova bici, che sia elettrica che sia invece muscolare.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike. Ristorante Il Gabbiano 2, l'estate in

0: d'estate in tavola.
1: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fare.
0: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
1: È una vera specialità.
0: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
2: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
3: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
0: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
2: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
0: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
4: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
5: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
5: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
6: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
7: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
8: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
7: inferriate, ringhiere,
8: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
7: portoni scorrevoli industriali,
8: strutture per parcheggi coperti modulari,
7: strutture e macchinari inox per littica,
8: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
8: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
9: Il 19 e 20 settembre al centro commerciale Piazza Grande ritorna il Piovix, comics, cosplay e nerds. 2 giorni di eventi, talk, cosplay e spettacoli con ospiti speciali come Pietro Ubaldi, Ocha Caffè, Vampire Yuri e tanti protagonisti del mondo comics, cosplay e nerds. Ti aspettiamo a Piazza Grande, strada statale 516, Piove di Sacco.
10: Piazza Grande, grande intorno.
11: Il primo disco.
12: At first I was afraid.
11: Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: ecco, logicamente non parliamo di Tajani il politico, non ci interessa, ma Tajani uomo, in questo caso sì. Tajani padre.
1: Tajani padre, sì, che dà diciamo dei consigli a suo figlio in un certo senso, spieghiamo. Allora, la dichiarazione è stata pronunciata il 18 settembre, quindi venerdì, sul palco della kermesse politica Itaca. Lui praticamente stava facendo un paragone tra le scelte di una moglie e la scelta politica. E ha raccontato che se il figlio gli chiedesse quale ragazza sposare, gli consiglierebbe una donna meno appariscente, più seria, più affidabile, che possa essere una buona madre di famiglia. Quindi ha contrapposto la ragazza affascinante, che secondo lui potrebbe tradire, a quella meno vistosa e con la gonna più lunga. Perché lui dice, se lei, io consiglio a mio figlio una ragazza non bella, ma carina e che abbia la gonna lunga, non la minigonna, perché così è più sicuro che sarà una buona madre di famiglia. Io veramente non ci posso credere che abbia detto una cosa di questo genere. Adesso, nel 2026, come si dice?
0: Vabbè, parliamo.
1: Ha detto così.
0: Tajani padre. Qui di Roma, sai, io pensavo fosse invece del sud, proprio sud.
1: No, vabbè, ma, non,
0: sud. Ma non conta.
1: Non conta niente, non conta niente. Chiaramente adesso bufera, ma soprattutto ci sono un sacco di meme. Cioè, ne ho visti di alcuni troppo belli. E dopo c'è anche, che aspetta, un consigliere del PD che si è presentato in ufficio con la minigonna e la giacca, un uomo, insomma,
0: no, è bello, ma una cosa che mi fa molto sorridere è che comunque ci sono dei politici, soprattutto di destra ma anche di sinistra, qualcuno forse trovarli con l'omicino, che dice il burka non va messo, cioè le donne devono essere libere di vestirsi come si vuole. In tutta franchezza anch'io la penso così. Poi se una donna vuole il burka, vabbè, se lo metta, sappia che in Italia magari in certi luoghi col burka non ci puoi andare.
1: Ma infatti,
0: però se ti piace
1: al loro paese
0: andare
1: completamente
0: lo fai pure.
1: Da noi devono essere riconosciuti.
0: Però Tajani tempo fa aveva detto la libertà della donna è la libertà che si possa vestire come vuole, con i vestiti, mai il burka.
1: L'aveva detto. In occasione del burka.
0: Sì, ma adesso guarda, però, ha detto, vabbè, però una donna ben coperta è un po'.
1: Ha detto veramente una cavolata. A parte il fatto che è inutile stare qui a disquisire perché abbia detto una cavolata, è chiaro a tutti. Non riesco a capire come mai lui, comunque, è uomo intelligente, sinceramente,
0: le parti,
1: e di cultura abbia detto una cosa di questo genere.
0: Ma le parti politiche, lui che è stato anche rappresentato l'Italia a Bruxelles, ma c'è qualcuno che gli ha detto.
1: Bravo? No, naturalmente no, per fortuna. E poi un'altra cosa, tra l'altro, perché lui insisteva sulla cosa della ragazza poco carina, più affidabile e quindi che sta a casa tranquillamente, la ragazza bella no. Mentre proprio ieri, lo voglio sottolineare questo, perché proprio ieri con
0: alla ricerca, ragazzi, è partita, dovete vedere la vena qua, le vene che partono dalla gotta e arrivano fino alle gambe.
1: No, vi voglio mettere una pulce nell'orecchio.
0: Vai.
1: Parlavo con alcune persone, eravamo parecchi, tutti concordi nel dire che, attenzione, alcuni specialisti, diciamo, nel settore, che in linea generale, quasi fa pur parler, però in linea generale è più affidabile la bella donna perché ha più possibilità, mentre quella più bruttina, appena arriva un altro, dice, prendo l'occasione, per cui vi voglio mettere questa pulce nell'orecchio.
0: L'hai buttata là. Invece vi dico, io metterei, se mi dici la chiosa finale, a parte il fatto che Tajani è stato a New York per firmare l'intesa sui minerali critici, perché di critici ne avrà veramente tante, critiche,
1: sì.
0: Anche i minerali sono critici. No, la chiosa finale te la do con un discorso che ha fatto mio cugino.
1: Mio cugino
0: che ha sposato per me una donna che per i miei gusti a me non piace. E un giorno gliel'ho detto, senti, non,
1: ma
0: cugino,
1: perché gliel'hai detto?
0: Siamo in grande confidenza. Senti cugino, perché si parlava di belle donne, e io ho detto, guarda, sai che tua moglie
1: sei sposata una ciofetta.
0: A me non piace molto. Ti dico la risposta, tolgo anche la musica.
1: Sì.
0: Ricordati, mi ha detto, se non vuoi essere tradito, sposati un bidet, vedrai che nessuno non ti tradirà mai.
1: Oh,
0: ho detto, oh, cugino,
1: dagli il numero di Tajani che vanno d'accordo.
0: È una cosa che viene risposta. E invece poi sua moglie si è dimostrata. Ok, allora.
1: Hai visto che ho ragione io?
0: No,
1: vabbè, dai, lasciamo perdere.
0: Va bene, esistono anche uomini molto brutti, eh. Eccolo qua uno.
1: Ma sì.
0: Riccieri, vai che ascoltiamo un paio di canzoni criticate in burca, le mettiamo.
1: Sì. Degli anni 2000 sentiremo del 2010 Florence and the Machine, del 2005 Negramaro.
0: Chissà perché ho pensato alla Bindi prima, ma non vorrei sbagliare. Cioè...
1: Beh, la Bindi anche lei si è indignata, giustamente. Però sì, vabbè.
0: No. Si è arrivata dopo. Buonanotte. Sometimes.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Ristorante Pizzeria Minerva. Più bello, più elegante, per regalarvi un'esperienza unica. Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna. Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367. Ristorante Minerva. Un'esperienza unica.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
2: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
4: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service. Strada Romea. Vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
2: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
5: Ideare, ideare, dare forma alla materia, creare delle opere uniche, crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
6: Boscolo, formazione d'eccellenza.
7: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
6: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
7: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
6: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
7: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
6: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
7: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
8: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
9: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
8: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
10: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Tag 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
11: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
12: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
13: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
12: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
13: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
12: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al Panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
14: L'estate ha voglia di musica.
15: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
16: Solo nostra.
15: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
14: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Allora Cinzia, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha confermato il finanziamento del PNRR, quindi il piano nazionale, assegnato al Comune di Chioggia nell'ambito della missione 5 cosiddetta, cioè inclusione e coesione, che comprende due infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore, in maniera specifica per gli interventi relativi ai percorsi di autonomia per le persone con disabilità e all'Housing First e le stazioni di posta, per un importo di 1.090.000 euro. Eccolo qua.
1: La conferma arriva con il provvedimento firmato oggi dal Ministero, che ha preso atto della documentazione prodotta dal Comune, in particolare della documentazione attestante il raggiungimento del target previsto dal progetto, e ha provveduto alla comunicazione all'ente.
0: Questo provvedimento ministeriale quindi conferma dallo stesso tempo la coerenza degli interventi con la priorità previste in materia di inclusione socio-economica, accesso ai servizi, quindi alla abitazione, all'assistenza alle persone con disabilità e ai gruppi svantaggiati. Chioggia comunque, mi sembra di aver capito, vedendo un po' dalle notizie che diamo, che è sempre avanti per queste cose.
1: Sì.
0: È vero, è molto, molto inclusiva, e anche se magari dei servizi
1: c'è ancora tanto da fare.
0: Molto da fare, però insomma il PNRR che porta la città a 1.090.000 euro,
1: non male,
0: se spesi bene non è assolutamente una brutta cosa, è una buona notizia, abbiamo dato una buona notizia. Quasi le 18.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Allora Cinzia, questa è la versione del 1980 di Flash dei Queen, che stava un po' a dimostrare quanto i Queen erano comunque anche attaccati al denaro, perché quando gli dissero vi diamo questo, fateci una canzone, loro scrissero, Brian May scrisse questo motivo, Flash, che faceva parte della colonna sonora del film omonimo del 1980, Flash Gordon esattamente, che era prodotto da Dino De Laurentiis. Questa canzone non ebbe successo in America, arrivò massimo al 39esimo posto nella Cash Box, nel Billboard del 42esimo posto, quindi molto lontano da quello, da quelli che erano previsti, e ebbe un po' più successo insomma in Austria, per esempio, insomma, me la vedo bene. In più, supportato da un video, io me lo ricordo, che faceva cagare, di una bruttezza allucinante, perché qui facevano anche dei video molto belli, ma anche dei molto brutti.
1: Anche molto brutti.
0: Ma anche molto brutti. E soprattutto ci sono due versioni di questa canzone. Una versione che è come quella che abbiamo sentito noi, con i pezzi dei film dentro, e una versione invece un po' più
1: normale,
0: seria, che noi ne abbiamo. Veramente ascoltato, siamo stati bravi.
1: Originali, diciamo,
0: vado io. Allora parliamo di Falegna Maria Padovani e Stile Design, che colgono l'occasione per ricordarvi che ci sono tanti incentivi disponibili per la sostituzione di infissi interni e esterni, ma anche per mettere in sicurezza la vostra casa, la vostra famiglia, con un nuovo portoncino blindato, nonché godere della detrazione del 50%. Vi ricordiamo il loro design in vetro o alluminio di altissima qualità, chiaramente parliamo in questo caso, perché no, di porte. Falegna Maria Padovan e Stile Design vi aspettano in strada Madonna Marina, sotto Marina.
1: Vediamo che ore sono, 18 e un minuto.
2: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
3: Ah, sì! Well, I found a
2: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
3: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
2: E al ricevimento ci pensiamo noi.
3: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
2: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
3: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
2: La casa di Alice,
3: dove sogni diventano realtà.
4: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica.

0: ci siamo a Sottomarina in via Vespucci 128 con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
4: Tu conosci Milano Wine Bar?
5: Conosci i nostri cocktail?
4: I nostri aperitivi?
5: I nostri ricchi buffet?
4: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza.

0: cucina.
1: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
0: Viale Trieste Sottomarina.
1: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
0: Milano Wine Bar.
2: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio, direttamente da Napoli, la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
3: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
2: E che ci mettono in coppa a pizza?
3: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
2: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
3: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
2: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
3: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
4: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: visto delle prime pagine sul nuovo taglio di capelli di Angelina Mango.
1: Ah, cacchio, sì?
0: Il taglio di capelli nuovo, un po' come il tuo, questa frangia qua, quella frangina, no, però li ha più corti dei tuoi, lui, lei ce li ha più corti.
1: Ho visto Elodie con la frangia e il caschetto.
0: Adesso sembra vada di moda la frangia, voglio farla anch'io, anche da uomo la frangia, secondo te? Perché il mio cagnolino lo fa.
1: Dipende da come la fai, non come questa che portiamo noi donne, però magari
0: una
1: un
0: frangia
1: po' più aperta,
0: così,
1: diciamo.
0: Come, sentiamo se Giada ha la frangia.
1: Ciao Giada!
0: Ciao!
2: Ciao a tutti, ciao!
1: Sei
0: la
1: frangiata?
0: Sei frangiata?
2: No, non ho la frangia in realtà, non ce l'ho.
0: Che cane, va bene, allora ciao.
1: Fa lo stesso. Allora,
0: fa lo stesso, ciao.
1: Fa lo stesso, non ti facciamo gli auguri.
0: Giada, invece che capelli hai? Come li hai? Lunghi? Come sono?
2: Li ho abbastanza lunghi, castani. Adesso sono anche molto schiariti dal sole, quasi tendente al biondo.
0: Ma è vero che una donna, quando è il momento di tagliarsi i capelli, dice vabbè, adesso mi taglio i capelli, mi tolgo 10 centimetri di capelli, mentre che li ha lunghi, è una sofferenza tagliarli.
1: Sì? Per me sì, perché sono andata al parrucchiere proprio la settimana scorsa.
0: Si taglia un pezzo.
1: E abbiamo contrattato, lei continuava a dirmi no, te le taglio di più perché sarebbe meglio. Io no, perché l'altra volta me le hai tagliati. Siamo andati
0: Giada,
1: avanti
0: com'è?
1: Così. Anche per te, Giada?
2: No, in realtà io non vedo l'ora di tagliarli.
1: Ah, vedi?
0: No,
1: beh, c'è
0: mai,
1: di tutto. Non
0: mai.
1: È che tutte siamo uguali.
0: Giada, senti, oggi è il tuo compleanno, siamo felici per questo, però ci facciamo un po' gli affari tuoi, per non dire anzi. Cosa fai oggi? Cosa hai preparato da stamattina?
1: Cosa hai fatto fino adesso?
0: Hai risposto ai messaggini su Instagram, Facebook, grazie, cuoricino, din din din.
2: No, in realtà io non sono tantissimo social, ho fatto una cosa semplicissima questa mattina al lavoro. Innanzitutto ho portato delle pastine per i miei colleghi.
1: Che lavoro fai, Giada?
2: Io lavoro a scuola, sono alla scuola superiore.
0: Fai l'insegnante?
2: Mi occupo di tutoraggio area giovani.
0: Area giovani.
2: Quindi ho portato queste pastine, che è da tradizione per chi festeggia gli anni portare le pastine.
1: Quindi state sempre a Magnà.
0: Se siete in 300, siete in 300, cioè 750
1: kg. È rischiosa questa cosa, è rischiosa.
0: 150 kg.
2: E niente, poi adesso questa sera con la mia famiglia andiamo a mangiarci una pizza fuori, veramente qualcosa di molto semplice. Vediamo se questo weekend riesco a organizzare qualcosa anche con i miei amici, altrimenti a me va molto bene così.
1: Sì, abbiamo capito.
0: Ma sai cosa? Io parto sempre, per esempio, dicendo il prossimo anno faccio festone. Guarda, più mi avvicino e più dico, mi guardo un film.
1: Il prossimo anno, perché fai conto tondo.
0: Il prossimo anno sono 60, sono tantine.
1: Tu già da fai conto tondo, no?
2: Quanti non hai? Ancora, quest'anno 28. Quindi
0: tra due anni chiamiamo
1: la trentina
0: festone.
1: Ci sta.
0: Ma potresti anche venire qua tra due anni, porti le paste anche a noi.
1: Giusto.
2: Ci diventiamo colleghi volentieri.
0: Quelle che avanzano,
1: diventiamo colleghi,
0: sembrava aver capito, se i miei colleghi le avanzano le porto a voi, una roba del genere?
1: No, se diventiamo colleghi, hai detto?
2: No, se devo fare una cosa fatta bene ve lo porto per intero,
0: altro che. Giada, senti, io a Giada, Cinzia, ho chiesto una canzone, se le piace, e lei ha richiesto un motivo che adesso si presenta da sola. Vai
1: Giada.
2: Non ho capito, devo presentare la canzone.
0: Te lo presenti te, vai.
2: Ah sì, ho richiesto una canzone di Michael Jackson, che è il mio cantante preferito, la canzone si chiama Man in the Mirror.
0: A chi la dedichiamo, Giada?
2: È una canzone molto delicata, è una canzone con grandissimo significato, perché insomma un po' la conosce e ne conosce insomma il significato, e la dedico alla mia cara zia.
0: Che salutiamo e abbracciamo. Allora,
2: grazie.
0: Giada, anch'io abbracciamo, noi tutti abbracciamo te. Grazie per essere
1: ciao
0: stata
1: Giada,
0: con noi.
1: Ciao Giada, ancora auguri.
2: Grazie mille per la vostra sorpresa, buona serata.
1: Ciao.

0: Ristorante Pizzeria Minerva.
1: Più bello, più elegante.
0: Per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva.
0: Un'esperienza unica.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
2: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
4: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
2: Autofficina Fiorentini, un nome, una garanzia.
5: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
6: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
5: Scopri di più su somit.it.
6: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
5: Affidati a noi.
2: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
0: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
2: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
0: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
7: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
0: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
7: Affidati ad un unico interlocutore.
0: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
8: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
9: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
8: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
9: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
8: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
9: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, sottomarina.
10: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
11: Dalla concessionaria Fiat Campello Motors, a Mestre, Mirano e Monselice.
12: Il primo disco. Primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026, le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Cinzia, sai che ci sono state le elezioni in Russia, no? Ci sono state le elezioni. Putin ha vinto con il 60% dei voti. Non so se ci sono stati dei brogli, fatto sta che comunque all'interno delle cabine del voto c'era un soldato. Vota pure, tranquillo, non ti vede nessuno.
1: Fai quello che vuoi.
0: Fai quello che vuoi, non preoccuparti.
1: Non dico niente a nessuno.
0: Sentivi dietro le spalle, sai, il click, va bene lo stesso. No, ma è bello, ti dico adesso, la nostra battuta fino a un certo punto. In contrapposizione a Putin c'era una ragazza, un influencer molto carina, molto conosciuta, che era per la libertà, stop alla guerra, non si trova più, non la trovano più. Quindi non so che elezioni siano, insomma, fatto sta che la Duma, insomma, il partito di Putin ha vinto le elezioni, ha stravinto le elezioni.
1: Incredibile.
0: Quindi cifra record, 355 seggi su 450. Ma bello a sentire i russi, non nessuno è d'accordo con la guerra, cioè i russi proprio in Russia, nessuno è d'accordo, però sono andati a votare. È come quando in Italia vince un determinato cosa che spara delle cazzate, tipo mettiamo Tagliani, no? Nessuno l'ha votato, io Tagliani ma zero. Renzi, zero.
1: Infatti dicevo, Conte, che confronto è? Aspetta, dove vai a parare? Vabbè, no, questo
0: Conte,
1: ci può anche
0: mai
1: stare.
0: Votato. Meloni, io mai votato a Meloni. Nessuno vota chi nessuno cade in disgrazia di qualsiasi partito sia. E guarda caso,
1: abbiate il coraggio di dire
0: certe
1: cosa
0: cose,
1: fate.
0: Ditele.
1: C'è l'appuntamento con Simply the Best. Ora ci dedichiamo agli anni 90. Ma si balla, sentiremo almeno la prima. Sentiremo Sissy Peniston con Finally del 1991 e poi Rem del 92. Everybody Hurts.

0: dell'Ambasciatori Sweet Hotel.
1: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
0: Abbinali con

0: dell'ambasciatore Suite Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
4: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
5: Jebis e Chioggia Spiagge
4: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
6: Pizzeria Da Leo,
7: la pizza al taglio più buona in città, soffice, croccante, gustosa, unica.
6: Pizzeria Da Leo, la migliore, ma che te lo dico a fa?
7: Prenota 041 55 40 550.
6: Pizzeria Da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
7: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo,
6: la migliore,
7: ma che te lo dico a fa?
6: Ma che te lo dico a fa?
8: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
9: Tu conosci Milano Wine Bar?
10: Conosci i nostri cocktail?
9: I nostri aperitivi?
10: I nostri ricchi buffet?
9: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
10: Tuffati nella Milano Experience.
9: Il pomeriggio con cocktails e ricco buffet di carne e pesce al bancone.
10: La sera il ristorantino bistrò per assaporare le specialità della nostra cucina.
9: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
10: Viale Trieste, Sottomarina.
9: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
11: Milano Wine Bar.

0: Detto tra noi, la canzone di Malika Yan, riascoltata quando mancano 15 minuti alla fine del nostro appuntamento. Abbiamo ancora un po' di tempo da trascorrere insieme e soprattutto vogliamo fare un ringraziamento, certo, ad un nostro ascoltatore e non solo, ma anche una persona che fa tante cose. L'abbiamo sentito a volte anche in radio, film digitale, libri sportivi, ha tanti hobby e ci ha fatto recapitare il suo nuovo libro, un libro molto interessante. Sì, che deve essere però deve essere da paura, diciamo, da paura, di paura. Caro Dennis Vianelli, ti ringraziamo per il tuo regalo. Ho detto a Paolo: leggilo prima tu, se fa tanta paura.
1: Sentita la visita dal passato, però ricordiamo un po' la storia di questo libro.
0: Sì, beh, molto interessante perché parla di un fatto realmente accaduto a Chioggia nel 1961, proprio per questo che ho paura a leggere. E precisamente, dice il nostro Dennis, in Calle Malanni, un fatto accaduto, e quindi lui lo racconta nella prima parte del libro, dopodiché il finale l'ha inventato lui, insomma. Però diciamo che anche la copertina è inquietante, si capisce insomma che si tratta di qualcosa di...
1: E lo leggeremo. Cambiamo invece totalmente, sì, ciao, buonanotte, cambiamo invece totalmente l'argomento, diciamo velocemente, non ha nulla a che fare con i libri, però sempre con una grande iniziativa che riguarda i ragazzi della scuola Pascoli Galilei dell'Istituto Comprensivo Sottomarina Nord, che sono stati protagonisti della giornata di Puliamo il Mondo 2026 venerdì scorso a Sottomarina, alla spiaggia vicino alla diga, e hanno raccolto dei bei numeri, Cinzia.
0: Direi di sì, 10 sacchi di rifiuti raccolti per circa 150 kg complessivi tra plastica, materiali ingombranti e altri rifiuti abbandonati.
1: Non è male. Poi sono anche ragazzi giovani, c'è anche da dire che essendo a scuola magari sono stati, mi viene da dire, un po' obbligati a farlo.
0: Diciamo che anche questo è un insegnamento.
1: Un po' alla volta qualcosa. Però sai, mi viene di dire, i ragazzi di oggi non hanno grossi problemi a mettersi in discussione, per me lo fanno, li vedo anche sul pezzo talvolta. Il mondo lo amano molto i ragazzi di oggi, molto più di quanto
0: questo sicuramente nostra. Sì, sono più, ma anche perché è cambiato il mondo, ai nostri tempi insomma penso che c'erano meno problemi anche di questo
1: forse
0: tipo.
1: Anche meno comunicazione c'erano una volta rispetto adesso.

0: Radio BCS Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: Senti che canzone dei Rolling Stones del 1968, Sympathy for the Devil. L'abbiamo riascoltata grazie all'appuntamento con Unforgettable a quest'ora in collaborazione con Gioielli Ballarin. Ricordiamo ancora una volta che per tutto il mese di settembre, quindi per ancora qualche giorno, avrete la possibilità di avere uno sconto del 20% sugli orologi Breil, Tommy Hilfiger e Bulova. Quindi affrettatevi, andate a vedere da Gioielli Ballarin, che vi aspetta in Viale Padova sottomarina.
1: In questo periodo trovate da Super Coffee Shop le cialde Covim, che devo dire cialde Covim con questo nome è buonissimo, a 22 centesimi, prezzo piccolo per un grande piacere. Super Coffee Shop in Viale Tirreno a Sottomarina.
0: Abbiamo finito, caro Paolo, ci vediamo domani.
1: Io ho finito, tu no, perché vai avanti.
0: Sì,
1: la,
0: Queen va avanti.
1: Quando sentite nominare la Queen, lei si scalda tutto. I ragazzi scherzano, chiaramente.
0: È stata la zia Patti a darmi questo
1: ma
0: nome.
1: Non lo pensano per niente che tu sia
0: tra
1: qui.
0: Poco
1: infatti ogni volta
0: Franco
1: che lo dicono si mettono a ridere, vabbè.
0: Sì.
1: Buona esatta, ciao ciao.
0: Ciao. 19 quasi un minuto.
2: Tony, Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
3: Piuttosto che mangiare a casa tua vado a remar sul Canal Grande.
2: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
4: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
2: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia.
5: Baby,
2: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
6: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
7: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità
8: e le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
9: E certo!
7: La bontà è una scelta, come la qualità.
9: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
7: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignon, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche originali torte nuziali.
9: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
7: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
10: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
11: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
10: E che ci mettono in coppa a pizza?
11: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
10: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
11: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
10: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
11: Facitan Press, I Gemelli Pizzaioli vi aspettano.
12: Il modo migliore di respirare.
13: Il modo migliore di climatizzare.
12: La silenziosità assoluta.
13: I consumi ridotti fino al 70%.
12: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
13: I migliori sul mercato.
12: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
13: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
12: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
14: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Perché quando cominciamo, noi il primo disco è proprio la canzone preferita della Queen. Cioè, certo. Proprio lei decide.
1: No, è
0: sempre così.
1: Beh, è bella.
2: Ho trovato questa e l'ho lasciata perché mi piaceva. No, altrimenti l'avrei tolta.
0: Immagino, certo.
1: Vabbè, intanto buon lunedì a tutti della zia Pazzi.
0: Buon inizio settimana, anche se la settimana è iniziata stamattina, noi arriviamo la sera, però per noi è come se fosse iniziata adesso.
1: Sì, è iniziata adesso.
0: Ok. La zia Patti che ha sfoggia una maglietta piuttosto alternativa comprata a Bologna con scritto Trust e con un teschio.
1: Non è un teschio, è un orsetto però fatto a teschio.
0: Sembrava un teschio, ho detto deve essere una maglia di Halloween.
1: È un orsetto di decomposizione.
0: Un po' cringe.
1: Poi vedremo in diretta.
0: Ok, perché dopo facciamo anche la diretta.
1: Certo, vedi? Facciamo una live.
0: Se noi siamo avanti, come avanti, radio, noi siamo levantaci. Radio BCS è una radio avanti. Che ne sa un miliardo. Esatto. Cioè noi addirittura faremo la diretta. La gente ti potrà vederci e ascoltarci.
1: Sì, e in più avremo anche un ospite nuovo.
0: No. E da dove arriva?
1: Lui arriva da Novi Ligure.
0: Quindi da Novi, se l'è fatta fino qui da Novi Ligure.
1: Fino qui in bicicletta, è arrivato.
0: Fantastico.
1: Sarà con noi.
0: Tra l'altro, a proposito di bicicletta, ho letto che c'è un evento questo fine settimana in Val Sugana, bellissimo.
1: Bello.
0: È un evento dove si fanno quanti chilometri si vuole ed è un percorso fatto con la bicicletta.
1: Bellissimo.
0: E ogni tot ci sono degli eventi con il DJ, con le animazioni.
1: E degli stuzzichini
0: spettacoli.
1: Da mangiare.
0: Brava.
1: Perché siamo in montagna.
0: No,
1: bellissimo,
0: è proprio così, infatti. Viene alternato il mangiare, poi la birra da bere,
1: guarda,
0: eccetera.
1: Io ci vado allora, io ci so. Cioè, c'è da mangiare, da bere, io sarò là anche in bicicletta.
0: Ah, ti danno la bicicletta, non occorre partire da qua con la bici da casa.
1: Ovvio.
0: Sì.
1: Pensavo te la dovessi portare magari sopra la macchina.
0: Allora, se uno ce l'ha, se la porta, però può anche noleggiarla lì.
1: Bello, carino.
0: Infatti volevo andarci anch'io, poi io sono un amante della bicicletta.
1: Come no?
0: Sarà dal 71 che
1: esatto,
0: non vado in bici,
1: bravo.
0: Figurati. Hai voglia. Allora, noi abbiamo la nostra oretta insieme, come dicevamo, in questo lunedì, primo giorno della settimana. Tra poco avremo quest'ospite in diretta da Novi Ligure, ma è proprio da Novi Ligure lui?
1: No, lui è Spezzino, ha detto.
0: Ah, è Spezzino.
1: Sì, Spezzino.
0: Ma è Spezzino o Spezzato? Qual è
1: Eppure, non lo so, è
0: non
1: Spezzino.
0: Si sa.
1: Spezzino.
0: Lo scopriremo.
1: Però ce lo dirà lui.
0: Il cognome è Veneto, posso dirtelo?
1: Ah, sì?
0: Sì,
1: il cognome
0: Non lo
1: sapevo, poi glielo chiederemo.
0: Sì, in provincia di Padova ce ne sono parecchi.
1: Ah, pensa un po'.
0: Sì, assolutamente.
1: Va bene.
0: Allora, primo disco di oggi per cominciare, cominciamo così?
1: Va bene?
0: Che ti devo dire? Va bene, ok?
1: Chiamo altro?
0: No, ma guardala.
1: A richiesta?
0: No, scusami. Io adesso faccio un video e ti posto sui social perché ha fatto una faccia come dire: ma vuoi proprio che la cambi? Non lo so, vedi tu, fai tu.
1: A te piace questa canzone?
0: Sì, ok, però insomma, per cominciare il primo disco uno si aspetta una cosa.
1: Sceglierei
0: Irama con Cabana, se è possibile. Era la canzone, lo diciamo perché
1: esatto, era la canzone che comunque
2: vuoi ancora,
0: che c'era
2: vuoi ancora Fulminacci?
0: No.
2: Va bene Irama?
0: Sì, cominciamo con Irama e tra poco avremo il nostro collegamento di oggi, tra poco.
2: E salutiamo Irama che ci sta ascoltando.
0: Ma ci ascolta sempre.
2: E si arrabbia.
0: Sempre.

0: Irama con Cabana nella nostra serata. Allora adesso siamo pronti per collegarci con Novi Ligure, con il nostro ospite
1: Matteo,
0: di oggi, che è già in linea anche sui social, per cui può già, potete già vederci, ricordiamolo, su r.vcs e poi su, su vcs Paolo e Cinzia. Un attimo solo, perché la Queen sta collegandoci anche sui social, quindi su Facebook. Possiamo, ci siamo, Queen?
1: Un attimo ancora, ecco, siamo in diretta.
0: Perfetto, live,
1: siamo in diretta, che bello.
0: Allora, salutiamo il nostro ospite, buonasera e benvenuto.
2: Buonasera a voi e grazie per l'invito intanto.
0: E stavamo dibattendo un secondo sulla origine del cognome, perché in provincia di Padova, ci sono dei è Trolese o Trolese?
2: In realtà è Trolese nella lingua italiana, è Trolese perché effettivamente è padovano.
0: Vedi?
2: Ah, le origini di papà sono
1: venete. Ragione, sì, insomma, sì. No, si dice Trolese, ma che stai a dire? E invece no.
0: Perché infatti io
2: in realtà in Veneto sarebbe Troese, addirittura senza la L forse, per quanto ne so io.
1: Bellissimo.
0: Infatti io lavoravo in un locale tanti anni fa e c'era un ragazzo che faceva il PR, aveva questo, non so se lo faccio ancora, che aveva questo cognome proprio, per cui...
2: Esatto, ma comunque è Veneto.
1: Comune.
2: Confermo.
1: Senti, dici un po' chi sei tu, perché
2: sì.
1: Così poi ecco, ci aggiungiamo pure noi. Chi sei tu?
2: Intanto sono Matteo Trolese o Trolese.
1: Sì.
2: Io mi occupo di hospitality, di management alberghiero e quindi di hotelleria a livello un po' più generale. E sono un direttore d'albergo attualmente e anche consulente e formatore per alcune scuole di alta formazione. Mi occupo di hospitality, di management, e da poco sono approdato anche nel mondo dei social, per parlare appunto di ospitalità, di management, di leadership, di tutto quello che ruota intorno al mondo alberghiero e dell'hospitality in generale. E i social mi stanno servendo e sono utili un po' per veicolare, fare da filo conduttore a addetti ai lavori, persone che vorrebbero intraprendere questo tipo di carriera nel mondo appunto dell'ospitalità, e anche insomma poi imprenditori o persone che hanno piacere a sentire come ragiona un direttore d'albergo, che è una figura a volte un po' insomma,
1: vaga, è un po' vaga,
2: no?
1: È un po' vaga.
2: È quasi un fantasma, in realtà. Esatto. Invece insomma ci siamo presenti e siamo diciamo la punta di un iceberg, di una piramide, siamo la punta di una piramide dove ci sono tante persone che lavorano, ma esistiamo.
1: Bellissima, bellissima, bello, ti sei spiegato molto bene. Infatti io ho trovato Matteo proprio scrollando nei reels e ho cominciato ad ascoltare. Tra l'altro io provengo anch'io dall'hospitality business, ma secoli fa, negli anni 90, okay, in America, e per cui ascoltavo quello che dicevi, ma questo è proprio americano, questo non è italiano, cioè hai una bella mentalità, ok? Nulla da togliere agli albergatori italiani, per carità, tanto di cappello.
2: Potremmo aprire un dibattito su
1: sì,
2: questo.
1: Sì, esatto, vuoi fare una domanda?
0: Ah, beh, allora, volevo intanto chiedergli una cosa, cioè
1: sì.
0: Se io ho un hotel e mi rivolgo a te,
2: sì,
0: l'aiuto che puoi darmi,
2: sì,
0: è di che tipo?
2: Se hai già un hotel è quello di capire innanzitutto, entrando da consulente, non tanto le cose che funzionano ma quelle che non funzionano, perché spesso e volentieri chi lo gestisce, a volte sono le proprietà, a volte sono anche catene che mi chiamano, e vedono tutta la parte che funziona e non sono attenti a quei piccoli dettagli che in realtà non funzionano e che facendoli funzionare e aprono un mondo sia ai lavoratori ma soprattutto anche agli ospiti. Quindi io entrando noto questo e faccio questo entrando in una struttura che già esiste. In strutture che invece non esistono, quindi che chi ha desiderio, piacere di aprire un albergo, allora si parte da ancora da più indietro.
1: Perfetto.
2: Quindi da costruirlo, da crearlo, da creare le aree, i tipi di servizi, che cosa fare, selezione del personale, formazione del personale, che in Italia siamo

0: Che è un lavoro in cui noi vendiamo dei servizi, quindi non dei beni, si acquisisce chiaramente con la parte scolastica, è chiaro, sarebbe impensabile pensare che non si debba studiare per fare questo lavoro, ma battere tante cucine, tante sale e tanti piani, tante camere, ti crea proprio, ti plasma e la forma mentis quindi si costruisce così, si
1: Mi
0: costruisce anche
1: piace il
0: guardandoli,
1: verbo
0: sbagliando.
1: battere. Una volta si battevano le strade, adesso si battono le cucine. No, a parte gli scherzi. Matteo, ti facciamo una domanda scomoda perché non abbiamo molto tempo. La domanda, allora, intanto la prima è: sono più zozzoni gli ospiti stranieri o gli ospiti italiani? Dico, com'è che lasciano le stanze? Sono un po' più sporcaccioni gli stranieri o noi italiani?
0: Non c'è una divisione in questo
1: Ok.
0: senso. L'ospite, che sia straniero, che sia italiano, poco cambia. C'è una differenziazione fra l'ospite educato e l'ospite ineducato, questo sì, indipendentemente dal paese di arrivo, dal paese di origine. Diciamo che ci sono situazioni in cui le camere vengono lasciate, davvero
1: Ma come si
0: pietosamente e
1: dovrebbero
0: questo ci
1: lasciare?
0: dispiace.
1: Come? Spiegaci un po'. Qual è l'ospite
0: Sì.
1: perfetto? Come lascia la camera? Perché è ovvio che non mica
0: Esatto,
1: ci mettiamo a fare il letto, no? Prima di lasciare la camera.
0: esatto. Allora, l'assunto principale è non nessuno chiede all'ospite di fare il lavoro che deve fare il personale, no? Quindi non si rifà il letto e non si spolverano i mobili e no, queste cose non si
1: Ok.
0: devono assolutamente fare. Si devono avere delle piccole accortezze che a volte ad alcuni magari adesso dicendolo potranno sembrare veramente banali, ma non lo diamo così per scontato. Ad esempio, la spazzatura nel cestino, soprattutto in questo momento in cui noi anche negli alberghi come sostenibilità ci stiamo impegnando, facciamo tanta differenziata. Ed è importante per noi, quindi lasciare la spazzatura, ad esempio, nei cestini appositi, lasciare gli asciugamani in un posto invece che sparsi, per terra. Ecco, queste sono piccole accortezze che producono poi per chi poi deve entrare nella camera e lavorare. Un grande aiuto e soprattutto una grande forma di rispetto, perché al nostro personale chinarsi per terra per tirare su 5 asciugamani anziché tirarli su dalla vasca non cambia niente in termini di tempo, ma cambia in termini di approccio proprio al lavoro. Quindi è qualcosa che riguarda anche noi come ospiti, cioè ci sentiamo sicuramente poi meglio. Provateci, chiunque mi stia seguendo e sentendo, provateci.
1: Diciamo
0: Vedrete che
1: che,
0: starete meglio anche voi.
1: cioè, beh, allora parlo per esperienza personale di come faccio quando vado in un hotel e per lavoro ci andiamo un sacco di volte. E io sono
0: Certo.
1: uno un po' maniaco su queste cose, per esempio,
0: Ma molto un po'.
1: pulisco il lavandino, pulisco addirittura i rubinetti perché mi dà fastidio quando vedo le macchie sul rubinetto. È una cosa proprio, ma è una cosa, secondo me, è
0: Too
1: un'abitudine che
0: much,
1: uno
0: un po'
1: ha.
0: too
1: No,
0: much.
1: vabbè, è un'abitudine che
0: Però
1: uno ha. Se uno a casa
0: meglio
1: fa queste
0: così.
1: cose, in
0: Giusto.
1: automatico si
0: Giusto.
1: muove così.
0: Credo che sia, come vi dicevo, una forma mentis. Io, ad
1: Sì.
0: esempio, tolgo le lenzuola. Per me questa è la forma di rispetto massima, perché le lenzuola è dove proprio ci si dorme per tante ore ed è quindi, può essere banalmente, passatemi il termine, anche sporco di sudore,
1: Certo,
0: insomma,
1: è
0: o i
1: vero,
0: capelli che magari si perdono, e
1: lo
0: piegarli
1: farò.
0: semplicemente togliendoli già, toccandoli con le proprie mani, è secondo me un atto di rispetto veramente importante.
1: Ma sante parole.
0: Allora, noi ti ringraziamo, ricordiamolo ancora dove ti si può trovare attraverso i social, per esempio.
1: Su tutti i canali social, io sono su Instagram, TikTok, Facebook e LinkedIn. Matteo Trolese Hospitality e mi trovate lì con i miei vari video in cui racconto questo mondo dietro le quinte e anche davanti a volte.
0: Bellissimo. Ma
1: Grazie mille. Sì,
0: l'ultima cosa, anche
1: sì.
0: se siamo fuori tempo massimo, vabbè,
1: Andate.
0: no, l'ultima,
1: Sì.
0: i video li
1: Sarò
0: fai tu? I
1: brevissimo.
0: video te li fai da solo o c'è qualcuno che ti aiuta?
1: Sono solo, faccio tutto da solo, me li scrivo,
0: Non
1: mi
0: avevo
1: metto
0: dubbi. la telecamerina e vado a ruota
1: E
0: libera, come
1: vai,
0: sto facendo adesso che
1: bravissimo.
0: sono in una suite di un albergo con il mio telefono e una lucina e basta. Sono
1: E
0: solo io.
1: elegantissimo, direi, sei elegantissimo.
0: Questo fa parte del lavoro.
1: Bravo,
0: Grazie,
1: grazie.
0: grazie, buona
1: Ciao
0: serata. Vi
1: Matt.
0: ringrazio, buon
1: Grazie.
0: lavoro e
1: Ciao,
0: buona
1: grazie.
0: serata.
1: Ciao.

0: mare di sapore dal mare.
1: Ristorante e pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante e pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso, vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128 con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centrovenetoenergie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata Boscolo Formazione.
4: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
3: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
4: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
3: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero 049 82 56 25 8. Ci trovi online su boscoloformazione.it.
4: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
3: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
5: La tua bici a rate senza anticipo né busta paga? Solo da Planet Bike. Hai capito bene, da Planet Bike puoi acquistare fantastiche e potenti bici elettriche a rate senza anticipo né busta paga.
6: Biciclette di qualità superiore,
7: con display LCD color, frecce direzionali, stop di frenata, clacson, batteria con 80-90 km di autonomia.
6: Ad un prezzo super accessibile,
5: da pagare con comodo.
6: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
1: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in laguna d'arte. Domenica 20, ore 18:30, Nodus Cordarum, recital duo chitarra, canto e violoncello, presso Chiesa Santa Caterina. Domenica 27, ore 18:30, Lisa Malusa Boscolonale, recital organistico, presso Chiesa Santa Caterina. Ingresso per ogni evento, 5 euro. Per info e prenotazioni 327-332-4469, sul web musicachioggia.it.
2: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa,

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Perché vedi, alla Queen piacciono tutte queste musichette alternative, capito? Sì, dopo si mette a ballare sul mixer. Sì. Una cosa che le piace.
1: No, poi vediamo che fa gesti, invece sta ballando.
0: Ballando.
1: Ci sta facendo gesto di stare zitti.
0: Infatti, anche io ho detto.
2: Vi denuncio.
0: Pensavo ce l'avesse con noi, la serie. Venite, sta finendo la canzone. Invece no, stava ballando la canzone che stava andando. Ma
2: È bella. Trascinante.
0: Trascinante.
1: Ah, sì.
0: No. Ma chi sono questi che la cantano?
2: Anotr.
0: Però ha dovuto guardare, perché non era sicura di dire.
1: No, lei lo sa, perché a lei piace Anotr.
0: Allora, parliamo un pochino di figli di ricchi.
1: Okay.
0: Perché in
1: figli
0: giro
1: di
0: per
1: papà.
0: Il mondo. Figli di papà e di mamma.
1: E
0: cioè,
1: mamma.
0: Figli di genitore che hanno la lira, anzi,
1: esatto.
0: Hanno il dollaro.
1: La lira, ma vabbè che siamo nati nel 1964.
0: No, hai ragione.
1: Ma
0: è per dire.
1: Mamma
0: per dire.
1: Mia.
0: Allora, genitori che hanno un sacco di soldi,
1: sì.
0: Che hanno un sacco di dollari.
1: Euro.
0: No, ma è in America.
1: In America, nel Vermont.
0: Allora,
1: sì.
0: Nel Vermont, che ricordiamolo, è una città dello stato di
1: New England. Nel Back East, sopra New York, vicino a New York. Non è sopra, anzi, vicino
0: sì.
1: A New York.
0: Vicino
1: Canada,
0: New York. Quindi
1: sì.
0: East Coast, diciamo,
1: East Coast,
0: parte
1: baby.
0: Est degli Stati Uniti.
1: Sì.
0: E ricordiamolo che il New England c'ha la squadra di football americano.
1: Bellissimi, i Patriots. Bravi.
0: Perché gli americani sono molto legati, sì,
1: certo.
0: Legati alla loro nazione, quindi hanno chiamato
1: sì.
0: Così. È come se, che ne so, il Milan o l'Inter si chiamassero Patriots invece che chiamarsi
1: Patrioti. Vabbè, e via. Cosa succede allora nel Vermont?
0: Mi fermerei di seguire il Milan se si chiamasse Patriots invece che
1: certo.
0: Milan, ma questo è un altro discorso. Allora, parliamo un pochino di quello che succede. C'è una scuola più che un'università dove i figli dei ricchi vanno a scuola, ma non vanno a studiare perché poi si devono prendere una laurea, capito? Come diceva Totò.
1: No,
0: gli insegnano a zappare.
1: Ma va.
0: Te lo giuro.
1: Ma che zappano?
0: Vanno a fare i contadini.
1: Ma guarda, vengono qui a Sottomarina, abbiamo ancora tanti bei campi da zappare, da arare, da seminare.
0: Ecco,
1: mamma mia.
0: Ma non solo vanno a zappare, ma questa scuola non è che è una cosa che vabbè, costa po'. No.
1: Costa
0: una valangata di soldi, per cui questi pagano una retta enorme i loro genitori.
1: Ma il motivo, scusa, per farli diventare coltivatori diretti?
0: No, al di là del fatto di imparare
1: certo,
0: comunque un mestiere, perché così si capisce anche dalla bassa, diciamo, dall'umiltà che si ha nell'approccio a questo lavoro.
1: Più che l'umiltà è la fatica che uno deve fare. Questi non sono abituati a faticare, come dicono a Napoli, no?
0: E quindi di conseguenza pagano i loro genitori per mandare a scuola i figli, e c'è una parte dedicata allo studio ovviamente, ma una grossa fetta è legata al mondo del contadino, quindi
1: bellissimo,
0: del coltivare la terra. Però attenzione, gli insegnano anche quali sono le cose che si possono coltivare,
1: certo,
0: in che modo si deve coltivare.
1: Ma di sicuro anche la chimica insegneranno.
0: Sì, la struttura dei campi, come
1: certo.
0: Mantenere la terra, insomma,
1: ci
0: insegnano tutto quello che è legato al mondo dell'agricoltura,
1: piace.
0: Capito?
1: Sì.
0: E questi faticano, vedi?
1: Ah, che bello.
0: Tu saresti disposta, cioè io ti
1: io
0: dico.
1: Sì. Io sono il tuo babbo. Sì. Ma dai, mi conosci, io so per le cose un po' alternative.
0: Queen, no? Tu andresti
1: piuttosto,
0: a zappare.
1: No, piuttosto di studiare sui libri, io vado a zappare a terra.
0: Io no, ma lo dicono. Adesso la Queen ce lo dice. Ma sai perché?
1: Perché?
0: Perché c'è una cosa che mi dà fastidio, che sono le bestie che ti girano intorno.
1: Ma come le mucche, sono belle.
0: No, dico tipo che ne so.
1: Gli insetti,
0: esatto.
1: Te metti un cappello con una retina, che ne
0: ciao,
1: so.
0: Ciao, auguri.
1: Ti metti i guanti, non tocchi insomma.
0: Queen, tu andresti?
2: Io una volta no, oggi come oggi sì.
0: Allora,
2: perché mi piacciono le cose nuove.
1: Esatto.
2: Voglio provare tutto.
0: C'è il preside della scuola che mi sta chiamando, gli serve una contadina.
1: Sì.
0: Vorrei vederti.
1: Io e la Queen andiamo, ciao.
2: Tutte e due.
1: Adios.
0: Io ti vedrei giacchina a raccogliere le carote. Una carota.
1: Ma io vedo la Queen dentro una tinozza schiacciare il vino.
2: Bello, mi piacerebbe un sacco.
0: Ma credi che le tinozze con il vino dentro, mentre si pesta coi piedi, secondo te è profumo tipo Chanel? Secondo te? No, Dior magari.
1: Il profumo dell'uva è molto bello. Molto mosto.
0: Il profumo del mosto selvatico è bello. Però
2: magari arriva anche Keanu Reeves.
1: Esatto, brava. Esatto, ti viene a portare via sul cavallo bianco.
0: Era bello quel film lì.
2: Sì.
0: Era molto bello il profumo
2: del mosto selvatico.
0: Bello, sì.
2: Meraviglioso.
0: Va bene, allora abbiamo sentito delle gran stupidaggini, perché né all'una né all'altra, credo.
2: Discredente.
0: Assolutamente mai e poi mai. Ci vorrei proprio veramente vedervi, addirittura pagare, neanche vi pagano, pagare per andare a coltivare i campi.
2: Perché si impara qualcosa di
1: certo.
2: Nuovo.
0: Certo, già vi vedrei io fare questa cosa. La prossima canzone, una canzone bellissima, ed è nuova ed è veramente meravigliosa da ascoltare.
1: Ernia.

0: perché le canzoni quando non sai più cosa dire è perfetto. Ci sta, perfetto.
1: Che bello. Allora, dedica.
0: Ringrazio innanzitutto mio figlio, perché tanti anni fa, quando Ernia non era, era meno di niente, mi diceva: oh, questo è forte, questo è, papo, questo è forte, questo è bravo, ancora un bel po' di anni fa, e faceva della bella musica, in effetti. L'ho continuato a seguire, questa canzone qui è di un altro livello, credo sia una delle più belle canzoni che sono uscite in questi ultimi mesi. Tra l'altro lui si è sposato sabato con Valentina Cabassi.
1: Ah, tanti auguri allora.
0: Alla notizia che si è sposato con Valentina Cabassi, io ammetto la mia ignoranza, ho detto: e chi è Valentina Cabassi?
1: Ammetto anche la mia.
0: È un influencer, modella influencer, laureata alla,
1: in comunicazione.
0: A Milano, in comunicazione a Milano, per cui sono un personaggino, e si sono sposati, tra l'altro mi diceva la Queen, che hanno già una figlia.
2: Un bambinetto. Penso un bambino, non mi ricordo il sesso. Comunque
0: sì, si chiama Sveva, brava, hai ragione. Sì, sì, che è nata nel 2019. Ah no, nel luglio 2025, scusa.
2: Sì, è piccola.
0: Quindi un anno fa. Per cui
1: bello, hanno portato la loro piccola.
0: E tra l'altro a officiare questa cerimonia la figlia. La figlia ha officiato, ha fatto da al posto del padre, non è vero.
1: Ma non è vero.
0: Jack la Furia, Jack la Furia ha officiato la cosa, la cerimonia. Allora, noi ci fermiamo adesso, facciamo una pausa, tra poco torneremo di nuovo insieme e parleremo di estate-autunno, perché oggi è l'ultimo giorno, anzi scusami, è il primo giorno, in teoria.
2: Il allora, 23.
0: Qui, subito che sta via, mamma mia,
2: pe. L'equinozio è il 23.
0: Madonnina, è subito lì a precisare, eccola lì.
1: Noi volevamo tenere questa notizia per dopo, ma va bene, Queen. Ci ha sgamato.
0: Adesso vado di là e la frusto.
1: Va bene.
2: Non parlo più.
1: No.
3: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
4: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
3: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
4: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
3: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
5: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
6: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
5: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
6: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
7: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
6: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
7: Affidati ad un unico interlocutore.
6: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
8: È lo sport del momento, è il padel.
9: Clodia Piscina e Fitness
8: ha realizzato due campi dedicati al padel.
9: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
10: Clodia Lab.
11: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
9: Clodia Piscina Cina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
11: 041 49 65 905.
12: Sottomarina, una delle località più frequentate della riviera Adriatica.
13: Hotel Real.
14: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
12: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
14: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
13: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
12: Informati 041 49 26 21.
13: Hotel Real.
14: La magia di un evento nello scenario perfetto.
15: Pizzeria da Leo.
16: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
15: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
16: Prenota 041 55 40 550.
15: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
16: Pizzeria da Leo,
15: la migliore.
16: Ma che te lo dico a fa?
17: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
18: Ti prendo le mani.
17: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
19: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Dance Teoria con questa canzone che tra l'altro leggeva la zia Patti che ha fatto una collaborazione con Charlie XCX.
1: Sì, sì, infatti si chiamerà Dance Teoria After Hours. Comunque si dice Dance Teoria.
0: Ma lo sai che non lo so se si dice danzetteria o danzteria?
1: No, perché danzetteria? Perché la italiana?
0: Vedi, allora è giusto danzteria.
1: Dance?
0: Ma è dance o dance?
1: Danzetteria. Adesso non riesco più a dirlo nemmeno danceteria. Io. Adesso ho la lingua tutta così.
0: Ma
1: dai.
0: Sei sicura che si dica
1: danzetteria? Come caffetteria. Caffetteria.
0: Cioè, ok,
1: caffetteria,
0: quindi si legge la E?
1: Danzetteria.
0: Danzetteria.
1: Yes, e chissà l'inglese mi corregga se non è giusto.
0: Tiè,
1: comunque si dice.
0: Beccate
1: questa, si dice danzetteria.
0: Danzetteria.
1: Per cui lei farà Dance Theory after hours con queste
0: con Charlie XCX.
1: Per cui è una per mostrare questo generational gap, ovvero questa distanza, questa differenza, questo buco tra le due generazioni.
0: Eh sì, perché lei è giovane, le altre sono
1: esatto,
0: vecchie.
1: Esatto, lei è eternamente giovane, le altre che hanno 20 anni sono vecchie, capito? Come
0: vedi,
1: funziona?
0: Brava Madonna, una ne pensa 100 ne fa.
1: Mamma mia, si reinventa sempre questa
0: è
1: donna.
0: È sempre stata sul pezzo in tutta la sua vita, sempre lì che ha sempre fatto un sacco
1: in
0: di cose.
1: Proprio un'evoluzione stupenda.
0: E dimostra di essere in gamba nonostante l'età, perché insomma voglio dire c'avrà
1: 67. Mi sembra che ne abbia 67.
0: È giovane Madonna.
1: Giovanissima. Beh, età di pensione. Ma tu pensi che andrà in pensione Madonna?
0: Non credo. Secondo me no. Ma del resto uno che fa il suo tipo di lavoro come può andare in pensione?
1: Ma
0: cioè se io facessi il cantante, sapessi cantare, no, cioè vorrei sempre produrre.
1: Vero.
0: Mi piacerebbe
1: almeno
0: sempre cantare.
1: Almeno che non ti manchi la voce, quelle corde vocali cedono un pochino.
0: Però oggi come oggi se rimani in studio anche se hai poca voce, poi a quel punto
1: auto-tune.
0: puoi cantare lo stesso, in qualche modo si fa oggi come oggi, figura. E se fai live che lì magari casca un po' il palco, però in generale.
1: È vero.
0: A proposito di cose belle, ricordiamolo che domani parte la Fashion Week a Milano.
1: Ma che bello.
0: Una settimana fino a lunedì prossimo, per cui ho 7 giorni pieni, con un sacco di sfilate, con un giro di soldi che sfiora i 219 milioni di euro, so se rendo l'idea.
1: E 200 appuntamenti.
0: Sì, ma poi c'è un po' di tutto, no? Cioè, sono le sfilate, poi tutto in giro per Milano,
1: ma
0: gli eventi.
1: Ma questo dicono che è un indotto turistico, per cui com'è possibile tutti questi?
0: Perché c'è un sacco di gente.
1: Cioè, dagli Emirati Arabi.
0: Da tutto il mondo, tutto il mondo. Ma tu pensa quanta gente ci lavora, gli hotel, locali.
1: I taxi,
0: c'è tutto un mondo che si muove.
1: I bodyguard, la sicurezza privata.
0: Hanno chiamato anche me a fare il bodyguard.
1: Ah sì?
0: Beh, scusa, ma mi vedi col po' di muscolo che mi ritrovo?
1: A me lo chef privato, perché questa gente mangerà pure,
0: certo.
1: Magari non vuole mangiare, non vuole farsi vedere nei ristoranti perché poi ci sono i paparazzi che li assalgono.
0: Giusto.
1: E per cui
0: tu vai a cucinare in hotel?
1: Sì, nella loro suite.
0: Perfetto, vedi?
1: Ecco.
0: Cioè io al massimo una camera da 12 metri quadri vado quando vado in hotel, e invece questi hanno la suite.
1: Vado a fargli la carbonara. Hai capito?
0: Che bella la carbonara.
1: Bella, buona.
0: Madonna!
1: Yes,
0: ho pronto la carbonara.
1: Yes.
0: Io seguo un tipo sui social, dopo mi fermo perché sennò poi dopo andiamo avanti. Seguo un tipo sui social, lui e la moglie, fanno finta, cioè perché lei è inglese, lui è italiano, e lui gli insegna come dire certe cose.
1: Oh, che bello.
0: Perché sembra, cioè per dire famiglia in inglese è un problema.
1: Famiglia.
0: Non è la GL in inglese, è una cosa molto inglese americano. È difficile, quindi è famiglia, capito?
1: Sì, sì.
0: È una cosa così, per cui vabbè. Possiamo andare avanti per favore? Certo.
1: Sì, c'è un meraviglioso errore che sta arrivando.
0: C'è una canzone nuova di Gianna Dannini che andiamo ad ascoltare, bella, molto bella, mi piace molto anche questa. Dico la verità, non è vero, però insomma ce l'abbiamo, l'ascoltiamo.

0: Gianna Nannini con Meraviglioso Errore. Noi abbiamo quasi terminato il nostro appuntamento, la nostra oretta insieme di oggi. Stavo leggendo a proposito della Fashion Week, come si fa per entrare? Perché uno dice, ma che ne so, compro un biglietto, certo. Entro, che ne so, la sfilata di Prada, di certo. Gucci, Dolce sì, Gabbana. Sì. E invece no.
1: E come fai?
0: Ci vuole l'invito. Se tu hai l'invito, se Stefano Dolce ti chiama, ti dice amore tesoro, ti invito alla mia sfilata, tu ci vai. Sì. Se no, tu puoi dire qualunque cosa, chiamarlo, digli ti offro un milione di euro, lui attaccati tu ai tuoi soldi. Non esiste, non esiste. Oppure puoi avere gli accrediti attraverso l'ufficio stampa. Esatto,
1: certo,
0: però voglio dire, noi che siamo della piccola pesca, certo. Della Little Fish, okay. Si dice giusto Little Fish?
1: Sì, sì.
0: Okay.
1: Piccolo pesce,
0: ecco, non possiamo entrare, per cui siamo lì fuori a guardarli da fuori.
1: Ma ci sarà una porta di servizio, io dico, no?
0: Potremmo, sai cosa potremmo fare?
1: Ti vesti quelli che portano, che ne so, delle vivande.
0: Bello, sì, è vero.
1: E entri da dietro, sì. Da dietro, insomma, qualcuno offrirà loro da bere, delle bottigliette d'acqua, qualcosa, no?
0: Post evento penso di sì. Quindi.
1: Ma che post evento? Già anche prima, o
0: dici?
1: No? Sì, insomma, avranno pronte le cose, no? Ci vestiamo da camerieri.
0: Ma non posso
1: dentro.
0: Vestirmi da influencer, non c'è un look da influencer.
1: No, non c'è un look da influencer.
0: Mi sarebbe piaciuto di più.
1: Sì.
0: Allora, io dico che ho un bel telefono, anche se non ce l'ho, lo
1: sì.
0: compro, vado lì e gli dico: guarda, io lavoro per Cavalli e Segugi.
1: Sì.
0: Ah, questo è un film, non so se te lo ricordi.
1: No, non me lo ricordo.
0: Notting Hill,
1: okay,
0: dove Hugh Grant gli dice che lui lavora per Cavalli e Segugi.
1: Okay.
0: Gli dico che lavoro per Cavalli e Segugi e devo fare questo articolo.
1: Sì.
0: Esclusiva
1: sì.
0: sulla sfilata di X, non è
1: okay.
0: importante. Secondo te riesco ad ottenere un accredito per entrare?
1: No, perché devi avere l'accredito, devi proprio avere intanto
0: mi invento la tesserina di Cavalli
1: Segugi. No, ma hanno già una lista, per cui se tu non sei nella lista
0: okay.
1: non entri, per cui ti dico, noi entriamo dalla porta di servizio.
0: Entreremo dalla porta di servizio, ok.
1: Esatto.
0: Se tu potessi scegliere su in quale, cioè quale brand sceglieresti di andare a vedere?
1: Dolce Gabbiano di sicuro.
0: Dici?
1: Sì.
0: D&G, Dolce Gabbinetti.
1: Dolce Gabbana perché è il mio stile
0: sì.
1: siciliano, sì, caldo.
0: Io non
1: caliente.
0: Lo so se...
1: Anche se può essere definito un po' pacchiano, però a me piace da morire.
0: Sì. Che tra l'altro, ricordiamolo, abbiamo parlato prima di Madonna. Madonna è stata per tanti anni
1: certo.
0: la loro musa,
1: esatto.
0: ispiratrice. Anzi, all'inizio, quando non erano meno di niente, fu attraverso Madonna che riuscirono
1: a trovare
0: un sacco di porte
1: certo.
0: aperte. Perché Madonna decise di vestirsi da Dolce Gabbana e poi da lì è partito.
1: Tutto in pizzo, tutta proprio.
0: Molto sexy,
1: bellissimo.
0: Sì, sì.
1: Ma noi abbiamo finito, my darling.
0: Noi abbiamo finito, adesso dobbiamo correre a Milano perché abbiamo la Fashion Week.
1: Certo. Comincia domani.
0: Ci dobbiamo infiltrare. Abbiamo il party di preapertura stasera,
1: per cui
0: noi andiamo. Tra l'altro siamo invitati, come potrete immaginare,
1: per cui, ovvio.
0: E per cui noi andremo alla festa già questa sera. Poi da domani ci troverete su tutti i red carpet.
1: È vero.
0: Che bello, mi piace molto sognare, una cosa che mi piace molto. Allora, noi abbiamo terminato, ci ritroviamo mercoledì.
1: Sì,
0: vi racconteremo della Fashion Week e ci ritroveremo mercoledì a partire dalle 19. Grazie a Zia Patti.
1: Ciao.
0: Grazie alla Queen.
2: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
3: Ah, sì.
2: Well, I found a woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
3: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
2: E al ricevimento ci pensiamo noi.
3: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
2: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
3: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
2: La casa di Alice.
3: Dove sogni diventano realtà.
2: Be Active.

0: Centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be active, be fitness, be Astoria.
1: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
2: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
1: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
2: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
1: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
3: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
4: Guida rilassato.
5: Affidati a Bergo.
3: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
4: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
5: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
3: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
6: Tomato by Clodia. Il

tutti i giorni, a pranzo e a cena. Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città. Let's go.

0: Ristorante Pizzeria Minerva.
1: Più bello, più elegante.
0: Per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva.
0: Un'esperienza unica.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica.

0: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
1: Crivellari Nillo, ferro e design. Via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia. 041 49 80 07.
0: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
1: Crivellari Nillo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
2: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
3: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
2: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
3: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
2: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
3: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
2: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
4: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
5: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
4: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
6: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Tag 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
7: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
8: Rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
9: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
8: Abbinali

0: 041 55 40 660.
1: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
0: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
1: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: BCS. Simply the best.
1: Simply the best. Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sulle

0: carte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
1: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
4: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
1: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
4: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
1: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
4: Eurobar e Mora Mora.
1: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
4: Eurobar e Mora Mora.
1: Drink and food.
4: Lungomare Adriatico sottomarina.
1: Gustati l'estate.
5: L'estate ha voglia di musica.
6: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
7: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
5: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
1: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
0: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
1: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
0: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
1: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
2: Ci sono momenti che meritano di essere unici.
3: Un matrimonio da sogno, un traguardo importante, un evento esclusivo nel tuo locale o ristorante.
2: Per la tua colonna sonora, scegli lo stile inconfondibile di Elita e Luca dei Soli Music.
3: Dalle atmosfere ricercate del piano bar, alla simpatia della serata karaoke, fino alla carica del DJ set.
2: Chiamaci per la tua serata perfetta. 366-59-55-165. elita.banzan@gmail.com.
3: Elita e Luca by Soul in Music, la firma di classe per i tuoi ricordi più belli.
4: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata a Boscolo Formazione.
5: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
4: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
5: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
4: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero 049 82 56 25 8. Ci trovi online su boscoloformazione.it.
5: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
4: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
6: Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
7: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
8: Jebis e Chioggia Spiagge
7: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
9: Pizzeria da Leo.
10: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
9: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
10: Prenota 041 55 40 550.
9: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
10: Pizzeria da Leo,
9: la migliore.
10: Ma che te lo dico a fa?
9: Ma che te lo dico a fa?
11: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS. Your City Radio. La radio della tua città.

0: 74. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità
2: e le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
3: E certo!
1: La bontà è una scelta, come la qualità.
3: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
1: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignola. I croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche e originali torte nuziali.
3: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
1: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
4: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
5: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
4: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
5: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
4: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
6: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Domenica 20, ore 18:30, Nodus Cordarum, recital duo chitarra, canto e violoncello, presso Chiesa Santa Caterina. Domenica 27, ore 18:30, Lisa Malusa Boscolonale, recital organistico, presso Chiesa Santa Caterina. Ingresso per ogni evento, 5 euro. Per info e prenotazioni 327-332-4469, sul web musicachioggia.it.
7: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante. È il più buon de Ciosa. È il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
4: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
5: Hotel Real.
6: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
4: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
6: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
5: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
4: Informati 041 49 26 21.
5: Hotel Real.
6: La magia di un evento nello scenario perfetto.
7: È lo sport del momento, è il padel.
8: Clodia Piscina e Fitness
7: ha realizzato due campi dedicati al padel.
8: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
9: Clodia Lab.
4: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
8: Clodia Piscina Cina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, Sottomarina.
4: 041 49 65 905.
10: L'estate ha voglia di musica.
11: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Solo nostra. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
10: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: 44. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola. Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
1: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
0: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
1: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
0: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
1: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
2: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
3: Mia nonna.
2: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
3: Mia nonna.
2: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
3: Facile! Ferramenta Sassariolo.
2: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
3: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
4: Il 19 e 20 settembre al centro commerciale Piazza Grande ritorna il Piovix, comics, cosplay e nerds. Due giorni di eventi, talk, cosplay e spettacoli con ospiti speciali come Pietro Ubaldi, Ocha Caffè, Vampire Yuri e tanti protagonisti del mondo comics, cosplay e nerds. Ti aspettiamo a Piazza Grande, strada statale 516, Piove di Sacco.
5: Piazza Grande, grande intorno.
6: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS. Your City Radio. La radio della tua città.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: ti voglio sempre così.
1: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Ti prendo le mani.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazziati.

e il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: 7 ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.